smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: interagisci con noi. Scrivici al 349-722-5831.
1: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età. E scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie.

fuori, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.

0: 3 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA,

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

ミュージックボックス。Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi. E ho imparato che potevo anche sbagliarmi, perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Sento forte dentro il petto quando poi ti penso. Sei la cosa più forte dentro il mio tormento. Ti ripenso tra la gente quando non si arrende. Ti ripenso tra la gente quando poi si arrende. Sei la cosa più bella di tutto il mondo. Sei la cosa più strana di tutto il mondo.

0: sento forte dentro il petto quando poi ti penso. Sei la cosa più forte dentro il mio tormento. Ti ripenso fra la gente quando poi si arrende. Ti ripenso fra la gente quando non si arrende.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Poggio i piedi sul cruscotto tornando a casa. Oh no, mi sanguina la mano dopo questa festa. Oh no, ma cosa cazzo urli in pubblico? Non ti ci posso più portare. Ogni silenzio l'ho voluto.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti.

Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo? Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Sentiamo. Ariete, nella vita personale e interpersonale ci sono diversi aspetti che vi infastidiscono, ma per il momento è necessario stringere i pugni e resistere. Riflettete attentamente prima di prendere una decisione ed evitate l'impulsività. Toro, state combattendo una battaglia che non sta facendo altro che rendere questo periodo ancora più complesso. Vorreste maggiore serenità e pace? Sul fronte lavorativo e domestico potrebbero sorgere degli intoppi. Gemelli, se avete sfruttato bene gli ultimi mesi, adesso avrete una marcia in più. Altrimenti cercate di rimediare e aprirvi a nuovi interessi. Cancro, l'impazienza potrebbe farsi sentire oggi, rischiando di farvi commettere degli errori. Qualcosa o qualcuno potrebbe causarvi molta agitazione. Attenzione ai mal di testa dovuti alle tensioni accumulate. Leone, per vedere un cambiamento è necessario agire e anche reagire. Non alimentate le vostre paure, ma cercate di ricordare come eravate in passato e quanto siete cambiati e quanto ancora potete farlo. In amore, siate più sinceri. Vergine, date sfogo alla creatività. Ci sono soluzioni per ogni problema. Esplorate anche nuovi percorsi e nuove prospettive. Si chiude una porta e si apre sempre un portone. Bilancia, le vostre finanze vi preoccupano un pochino. Potreste ricevere della posta o un nuovo incarico di lavoro, quindi state attenti e allerta. In amore potrebbe nascere una relazione intensa, preparatevi a vivere emozionanti avventure. Scorpione, potete sognare in grande perché non ci saranno ostacoli davanti a voi. Le prossime giornate saranno altamente progettuali e finalmente comprenderete cosa volete fare ed essere nella vostra vita. Sagittario, sfruttate l'energia di queste giornate per fare nuove conoscenze e per consultare degli specialisti. Non abbiate paura di chiedere aiuto e di osare. Giornate stanche, ma anche piacevoli. Capricorno, anche se l'amore al momento non brilla come vorreste, siate pazienti e riflessivi. Nel lavoro qualcuno potrebbe essere invidioso delle vostre capacità. Acquario, arrivi e partenze potrebbero verificarsi nelle prossime giornate. Pianificate le vacanze estive o un evento importante. Non preoccupatevi troppo per il futuro, è imprevedibile. Pensate più che altro al presente. Pesci, dei recenti problemi potrebbero finalmente essere risolti. I cuori solitari potrebbero vivere emozioni intense. Non sottovalutate nessuna situazione. La fortuna sarà dalla vostra parte in questa giornata. Oggi vi saluto con le parole di Bob Marley. Io amo la notte, perché di notte tutti i colori sono uguali e io sono uguale agli altri. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Test your.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: babe.
1: Sono le 7:01.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

L'indagine della Procura di Roma sull'abordaggio nel maggio scorso da parte delle autorità israeliane agli attivisti della Sumud Flotilla. I PM di Piazzale Clodio hanno proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir, che pubblicò sui suoi profili social un video in cui lo si vede mentre rivolge parole di scherno nei confronti degli attivisti, mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale diventa quello delle ciabatte, replica il leader d'ultradestra. Rimane intanto alta la tensione in Medio Oriente. Donald Trump frena Israele e Iran, ma la tregua resta appesa a un filo. Smettano immediatamente di sparare, è intervenuto su Truth il leader statunitense, chiamando di nuovo Netanyahu dopo l'ultima burrascosa telefonata tra i due. Poco dopo, sia Pashdaran che il premier israeliano, pur tra minacce reciproche, hanno annunciato la sospensione delle ostilità. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Politica senza grandi sorprese, i ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. L'affluenza cala di ulteriori 8 punti rispetto al primo turno. I 42 comuni italiani al voto vedono alle urne il 52% dei cittadini. Per la premier Giorgia Meloni i risultati elettorali confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. La segretaria Dem Schlein parla invece di una chiara affermazione dell'alleanza progressista. La cronaca: drammatico incidente stradale ieri sera a San Luri nel Cagliaritano. Per cause ancora da accertare, due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale. L'impatto si è rivelato fatale per uno dei due conducenti, un 25enne residente a San Luri, deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. L'altro automobilista, un 45enne residente a Serramanna, ha riportato varie ferite ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasferito in codice giallo a Cagliari. Non sarebbe in pericolo di vita. Economia Intesa San Paolo irrompe nel risico bancario. Cadesas lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi per Monte dei Paschi di Siena, che attraverso Mediobanca detiene il 13% di Generali. L'operazione è stata realizzata con Unipol Biper. Il governo prende atto delle iniziative. La borsa promuove il blitz. Tennis: nuovi e ultimi controlli oggi in ospedale per Jannik Sinner per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro al Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. A Wimbledon la pattuglia azzurra potrà contare tra gli altri anche sul ritrovato Matteo Berrettini, nessuna lesione per il romano costretto al ritiro a Parigi, e Flavio Cobolli, nuovo numero 10 del mondo. E per ora è tutto, a più tardi.

Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 9 giugno 2026 è il 160° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:35 e tramonta alle 20:44. I santi del giorno sono San Massimiano di Siracusa e Santa Tecla. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 giugno del 1815 viene firmato l'atto finale del Congresso di Vienna, a cui parteciparono le principali potenze europee allo scopo di ridisegnare la carta dell'Europa e ripristinare l'ancien régime dopo gli sconvolgimenti apportati dalla Rivoluzione francese e dalle guerre napoleoniche. Si apre così quella che viene definita come l'età della Restaurazione. Nel 1889 si inaugura a Roma, in Campo dei Fiori, il monumento a Giordano Bruno, opera di Ettore Ferrari. Nel 1934 fa la sua prima apparizione, in un cartone animato della Walt Disney, La Gallinella Saggia, il celebre Donald Duck, conosciuto dal pubblico italiano semplicemente come Paperino. E nel 2007 il presidente degli Stati Uniti d'America, George W. Bush, visita l'Italia e incontra le principali cariche istituzionali italiane e Papa Benedetto XVI. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 9 giugno del 1940 il giovane ventenne Fausto Coppi vince la 28esima edizione del Giro d'Italia. Nel 1973, dopo 20 tappe, si conclude a Trieste la 56esima edizione del Giro d'Italia. Il vincitore in maglia rosa dalla prima all'ultima tappa è Eddy Merckx, che così vince la gara per la quarta volta. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 giugno del 1960 Mina lancia il singolo Una zebra può. Nel 1985 esce La vita è adesso di Claudio Baglioni, il disco più venduto in Italia con oltre 4 milioni di copie vendute. Nel 1990 Sotto questo sole di Francesco Baccini e Ladri di biciclette debutta in radio. Passiamo ai nati oggi. Compie 72 anni la giornalista, autrice televisiva e conduttrice televisiva italiana Milena Gabanelli. Spegne 65 candeline Michael J. Fox, attore, doppiatore, attivista, comico e produttore cinematografico canadese, naturalizzato statunitense. 63 candeline sulla torta di Johnny Depp, attore, regista, produttore e musicista statunitense. Compie invece 45 anni l'attrice, regista, produttrice cinematografica e attivista israeliana naturalizzata statunitense Natalie Portman. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese: solo crescendo i propri figli si può capire quanto è stato grande l'amore dei propri genitori.

Pick up the momentum. Allow me some tension.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per un percorso espositivo che racconta le connessioni storiche e culturali nel Mediterraneo tra Cipro e l'Italia, con particolare attenzione alla Sicilia e alla Sardegna. Attraverso oggetti e materiali archeologici vengono esplorati i processi di scambio culturale, le rotte marittime e la trasmissione delle conoscenze, mettendo in luce dinamiche di interazione che fin dalle fasi più antiche hanno contribuito a definire l'orizzonte mediterraneo. Circa 120 oggetti che guidano il visitatore attraverso temi quali la vita quotidiana, le pratiche funerarie, l'arte, la mobilità, il progresso delle tecnologie e i processi di osmosi culturale. Il percorso è anche arricchito da installazioni multimediali che integrano il racconto archeologico, offrendo al visitatore la possibilità di esplorare le rotte, i paesaggi costieri e le relazioni tra territori e comunità. Cipro e Italia, identità culturali condivise all'alba della storia, a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo fino al 30 giugno. Ci spostiamo a Padova per una mostra dedicata ad uno dei geni più affascinanti del Novecento, Maurits Cornelis Escher, un'esposizione straordinaria che presenta l'opera di un artista capace di trasformare geometria e matematica in arte pura attraverso tassellazioni, illusioni ottiche e mondi impossibili, senza dimenticare il suo fondamentale esordio come raffinato paesaggista. In mostra anche tantissimi apparati didattici, video e installazioni interattive che permetteranno ad adulti e bambini di comprendere meglio il suo lavoro e la sua evoluzione verso l'astrazione. Escher e tutti i capolavori in mostra presso il centro Altinate San Gaetano di Padova e anche in esperienza virtuale alla sala Ipogea del Museo Eremitani. E ora a Torino per un approfondimento sulla figura della regina Margherita di Savoia, prima sovrana d'Italia a 100 anni dalla sua scomparsa. Una mostra a dossier fatta di libri a stampa, documenti d'archivio, incisioni e fotografie per la maggior parte inedita, che testimonia la vita e gli interessi della sovrana, lettrice curiosa e grande appassionata di musica. Sono esposti anche doni preziosi provenienti da tutta Italia, a conferma della popolarità della regina e al contempo tempo dell'affermarsi nelle arti di un gusto fin de siècle. Margherita, prima regina d'Italia, storia, cultura e stile tra biblioteca e Palazzo Reale a Torino presso i Musei Reali. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, I figli dell'istante di Edoardo Albinati. Sospesi in un eterno presente, i protagonisti di questo romanzo incarnano tutte le nostre contraddizioni, restituendoci come allo specchio il riflesso di ciò che non vogliamo vedere. Per ora è tutto. Un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Per un nanosecondo poi mi hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto. Ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù. Se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più. E poi ci casco sempre, due cuori ed una mente. Vince sempre chi mente.

e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non ti

e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

0: dire. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per questa giornata. Sentiamo. Ariete. Nel campo sentimentale si respira un'aria di rinnovamento. Le stelle consigliano di agire con diplomazia, evitando reazioni impulsive che potrebbero compromettere i rapporti interpersonali. Toro. Le stelle indicano un periodo di grande vitalità e voglia di esplorare nuovi orizzonti, sia fisici che mentali. Siete pronti a lasciarvi alle spalle le incertezze del passato per abbracciare una nuova filosofia di vita. Gemelli. Il futuro vi riserva sorprese piacevoli, purché si mantenga la mente aperta e si continui a credere fermamente nei propri ideali più profondi. Cancro. Nel lavoro la capacità di adattamento si rivela l'arma vincente per superare qualsiasi imprevisto. La sfera sentimentale attraversa una fase di leggerezza e complicità, ideale per riscoprire il piacere di stare insieme. Leone. Le finanze godono di una discreta stabilità, permettendo di pianificare investimenti oculati per il futuro. Mantenete la calma di fronte alle piccole tensioni quotidiane. Questa sarà la mossa vincente per preservare la vostra tranquillità. Vergine. In campo professionale le iniziative intraprese con coraggio cominceranno a dare i primi frutti, confermando anche le vostre intuizioni. I rapporti con gli altri risultano stimolanti e ricchi di spunti di riflessione. Bilancia. Siete nel pieno della vostra energia. L'unico neo della giornata potrebbe essere un po' di stanchezza residua. Se aveste riposato più profondamente la scorsa notte, sareste stati davvero imbattibili. Recuperate presto. Scorpione. Le stelle vi regalano il palcoscenico perfetto per splendere, comunicare ciò che provate e godervi l'affetto della famiglia. Assaporate intensamente ogni istante di questa splendida energia. Sagittario. Chi ha sofferto per una delusione sentimentale inizierà a guardare avanti con maggiore maturità. Sul piano economico potrebbero arrivare notizie incoraggianti o una piccola soddisfazione legata al lavoro. Capricorno. Una proposta lavorativa, un incontro o una conversazione potrebbero rivelarsi molto importanti, più del previsto. In amore qualcuno potrebbe osservarvi da lontano con forte interesse. Acquario. Nel lavoro il vostro intuito sarà prezioso e potreste intuire una soluzione vantaggiosa prima degli altri. In amore servirà meno rigidità. Chi vi sta accanto ha bisogno di sentire calore e presenza emotiva. Pesci, smettete di dubitare continuamente di voi. Le vostre idee valgono molto più di quanto pensiate e meritano di essere ascoltate. Quindi fatevi avanti. Oggi vi saluto con le parole di Dostoevskij. Se vuoi essere rispettato dagli altri, la grande cosa è rispettare prima te stesso. Solo con tale rispetto puoi esigere il rispetto dagli altri. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Iran ed Israele hanno annunciato la cessazione delle ostilità dopo 48 ore di intensi scambi di attacchi che avevano fatto temere il collasso della fragile tregua entrata in vigore l'8 aprile, dopo oltre 100 giorni di guerra. A favorire la de-escalation è stato anche l'intervento del presidente statunitense Donald Trump, che aveva invitato pubblicamente le due parti a interrompere immediatamente le operazioni militari. Nella mattinata italiana le dichiarazioni del leader della Casa Bianca: siamo nelle fasi finali per un accordo molto buono con l'Iran. Un'intesa potrebbe arrivare entro 2-3 giorni.
1: Colpo di scena nell'indagine della Procura di Roma sull'abbordaggio nel maggio scorso da parte delle autorità israeliane agli attivisti della Sumud Flottiglia. I PM di Piazzale Clodio hanno proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della Sicurezza Nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che pubblicò sui suoi profili social un video in cui lo si vede mentre rivolge parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica il leader dell'ultradestra, che aggiunge: non mi faccio intimidire.
2: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 morti e una 15 di feriti. A Chukiv un attacco nemico ha ucciso 3 donne di 22, 56 e 70 anni e un uomo di 56 anni, ha dichiarato il governatore militare della regione. Nella città di Kharkiv i bombardamenti hanno provocato 15 feriti. Telefonata tra Zelensky e gli intermediari americani Witkoff e Kushner, che si sono detti disponibili a lavorare in queste settimane per i negoziati.
1: La politica, senza grandi sorprese, i ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. L'affluenza cala di ulteriori 8 punti rispetto al primo turno. I 42 comuni italiani al voto vedono alle urne il 52% dei cittadini. Per la Premier Meloni i risultati elettorali confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. Meloni ha problemi con la calcolatrice, replica la segretaria del PD Schlein, che parla invece di una chiara affermazione dell'alleanza progressista.
2: Papa Leone XIV arriva oggi a Barcellona intorno alle 12, dove rimarrà fino all'11 giugno, prima di spostarsi alle Canarie. La visita odierna inizia con la preghiera dell'ora media nella Cattedrale della Santa Croce e Santa Eulalia. Poi in serata il primo discorso del pontefice nella veglia di preghiera allo Stadio Olimpico Luis Companys. Domani la messa nella Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo.
1: Il tennis, nuovi ultimi controlli oggi in ospedale per Jannik Sinner per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro a Roland Garros. E per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. Al Grande Slam di Londra la pattuglia azzurra potrà contare tra gli altri anche sul ritrovato Matteo Berrettini, nessuna lesione per il romano costretto al ritiro a Parigi, e Flavio Cobolli, nuovo numero 10 al mondo.
2: È tutto, a più tardi.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Questa mattina la Valle d'Aosta sembra trattenere il fiato. Aria limpida, profili nitidi, un silenzio che accompagna il sole. Nel pomeriggio arrivano nubi più vive, ma solo di passaggio. Una giornata che resta equilibrata, come un pensiero sereno.

0: libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Nel consiglio comunale si è tornati a parlare della cittadella del calcio e dell'area di sosta di Montfleury. L'assessore Cometto ha spiegato che il progetto è ancora in fase di approfondimento, con un finanziamento disponibile di 2,3 milioni di euro. L'area dovrebbe ospitare il terzo campo da calcio, mentre si esamina l'ampliamento del parcheggio a nord. Il consigliere Cipollone si è detto non soddisfatto, chiedendo tempi certi e una sistemazione provvisoria dell'area di sosta.
1: Raccontare l'energia attraverso arte e musica per ricordare che è un diritto universale. A Lecce, nel Festival dell'Energia, la Fondazione Banco dell'Energia celebra 10 anni con una mostra fotografica al Castello Carlo V e un reading concert al Teatro Apollo. Un'iniziativa per sensibilizzare sulla povertà energetica, che in Italia riguarda 2,4 milioni di famiglie. In scena l'attore Alessio Boni e la pianista Roberta Di Mario.
0: In consiglio comunale del 27 maggio si è discusso del servizio di assistenza domiciliare e del servizio pasti per le persone più fragili. L'assessore Geller ha ricordato che nei primi 4 mesi dell'anno sono state erogate oltre 17.000 ore di assistenza a più di 300 utenti, con 60 pasti consegnati ogni giorno. La mozione presentata dal gruppo misto è stata respinta, ma resta l'impegno a monitorare e migliorare il servizio.

0: vecchio, su.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: le 9 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Un elicottero dell'esercito americano è precipitato nelle scorse ore vicino allo stretto di Hormuz. Il presidente americano Donald Trump, riporta il New York Times, ha detto che i due piloti sono salvi. Intanto, ha spiegato il tycoon, Stati Uniti e Iran sarebbero alle fasi finali di quello che sarà veramente un buon accordo. L'intesa dovrebbe essere raggiunta in 2 o 3 giorni. Subito dopo la firma, riaprirà lo stretto di Hormuz.
2: Tortura e crimini di guerra. Con questa ipotesi di reato, la Procura di Roma ha proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir. Il fascicolo è stato aperto dopo i fermi degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla avvenuti nel maggio scorso. In mano alla procura c'è anche il video girato nel porto di Ashdod, dove si vede Ben Gvir che si muove tra gli attivisti e li deride mentre questi sono in ginocchio con le mani ammanettate dietro la schiena. Il ministro non si lascia intimidire e con un post su X ironizza contro l'Italia. Il paese dello stivale, diventato il paese delle ciabatte.
3: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 morti e 15 di feriti. A Chukiv un attacco nemico ha ucciso 3 donne di 22, 56 e 70 anni e un uomo di 56 anni. Nella città di Kharkiv i bombardamenti hanno provocato 15 feriti. Telefonata intanto tra il presidente ucraino Zelensky e gli intermediari americani Witkoff e Kushner, che si sono detti disponibili a lavorare in queste settimane per i negoziati.
2: E di oltre 40 morti il bilancio delle vittime provocate dalla scossa di terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la costa meridionale dell'isola di Mindanao nelle Filippine. Migliaia di persone risultano sfollate, oltre 450 ferite. Un terremoto di magnitudo 6.1 ha intanto colpito la zona occidentale di Cuba, scuotendo gli edifici dell'Havana e dintorni. Non sono stati segnalati feriti né danni. US Geological Survey ha dichiarato che il sisma si è verificato ieri pomeriggio a circa 25 km di profondità nelle acque ovest della capitale. Evacuati edifici e sospesi i treni.
3: Politica senza grandi sorprese. I ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centro-sinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. Affluenza al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Per la premier Giorgia Meloni i risultati elettorali confermano ancora una volta la forza del centro destra. Meloni ha problemi con la calcolatrice, replica la segretaria del PD Schlein, che parla invece di una chiara affermazione dell'alleanza progressista.
2: Prima i cori USA, USA, poi una bordata di fischi. Così il presidente americano Donald Trump è stato accolto quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno nazionale americano al Madison Square Garden di New York. Il tycoon era infatti presente a gara 3 delle Finals NBA tra i Knicks, la sua squadra, i San Antonio Spurs. La squadra di New York ha ceduto 115-111 agli Spurs, con la serie che si accorcia sull'1-2. Decisivo Wembanyama con 32 punti. Domani si gioca gara 4.
3: È tutto, a più tardi.

Sì. Ci vuole un applauso, giusto? Oggi bisogna iniziare per forza con un applauso, perché oggi è il 9 giugno e non vi sarà sfuggito, visto che avete capito, se mi avete ascoltato, insomma, in questi ultimi giorni, che sono leggermente ossessionato dalla chiusura delle due gallerie, che è il penultimo giorno in cui potrò usufruire di questa bellissima infrastruttura prima che venga chiusa per più di un anno. Non sono l'unico a essere ossessionato da questa cosa, perché tant'è vero che c'è un consiglio regionale in corso straordinario proprio in questi minuti che si occuperà solo di questo, quindi non sono l'unico ad avere questo pallino. Voi direte, beh, certo che fare un consiglio, no, 48 ore prima della chiusura, che già è stata decisa, confermata, riconfermata dalla società concessionaria, che senso ha? Non lo so, ogni tanto ci collegheremo, ogni tanto sentiremo di cosa parleranno. In tutto questo noi oggi continuiamo la nostra esplorazione del mondo dei DJ che hanno fatto la storia delle discoteche valdostane, e oggi avremo altri due grandi nomi che si riuniranno il 27 giugno, ricordiamolo, in un evento che si chiama DJ si chiama Osta, qui anche noi parteciperemo. Oggi saranno con noi Ciccio Grassi e Dodo Lancia. Bello. Sono tutti nomi che, per quanto mi riguarda, ho sempre sentito, diciamo, dire un po' nelle cronache di quegli anni lì, che non ho potuto, purtroppo, devo dire, vivere da adolescente, da ragazzo giovane, così. E devo dire, mi dispiace, perché c'era una tale vitalità che tutti noi della mia generazione e quelle successive ci siamo persi. Quindi è assolutamente una nostalgia di una roba che non ho manco vissuto, stranissimo, però super affascinante. Comunque abbiamo tempo, dalle 10 in poi. Vi ricordo già che ci sono il numero per interagire con noi, che anche oggi, ricordo, ricordiamolo, siamo gentilmente ospitati da Lidial Car Peugeot. 349 722 5831, sempre via WhatsApp, mi raccomando.

0: quelli che sono stati gli eventi e le iniziative assunte all'interno del governo.
1: Allora, si parla di gallerie, la mia ossessione, come sapete. Testolin sta ricostruendo cosa è successo dall'inizio.
0: Concessionaria.
1: Sentiamo un po'.
0: La chiusura delle due gallerie del raccordo autostradale A5 e statale 27 per i lavori di adeguamento a quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza della rete stradale transeuropea è un argomento, oltre che foriero di oggettive necessità di attenzioni per le ricadute che potrà avere sulla fluidità del traffico e sull'appesantimento e le possibili situazioni di congestionamento del traffico sulla direttrice del Gran San Bernardo, anche evidentemente sensibile a livello politico.
1: Certo, sì.
0: Occorre dunque, a beneficio di tutti, illustrare brevemente la cronologia delle circostanze che si sono...
1: Speriamo sia breve, perché
0: partendo
1: in radio non possiamo...
0: informazioni assunte in questi mesi.
1: Sentiamo, vai.
0: Nel 2019 il tratto stradale in questione viene reinserito nella rete TERN e gli obblighi normativi discendenti dal decreto legislativo 264 del 2006 in materia di sicurezza hanno visto il gestore attivarsi nel percorso tecnico-amministrativo finalizzato all'effettuazione degli adeguamenti richiesti. I relativi progetti hanno dovuto ottenere in nulla osta da parte delle competenti commissioni permanente gallerie e successivamente del Ministero concedente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nello specifico, il progetto esecutivo degli interventi di adeguamento delle gallerie ai requisiti minimi di sicurezza è stato trasmesso alla Commissione Gallerie nel dicembre 2021. Nel settembre 2022 la Commissione ha trasmesso la documentazione riguardante l'approvazione della documentazione e la società SAV ha quindi provveduto ad aggiornare il progetto esecutivo degli interventi alle raccomandazioni dalle prescrizioni.
1: Mi sa che è un po' lunghetta.
0: L'approvazione
1: al siamo al 2019, mi sa che è un po' lunga. Mi sa che leggermente, facciamo così, me lo sento io. Vi faccio una sintesi, dai, facciamo così. Sentite gli spot e un disco che è meglio, dai.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: a Valle dell'Inconto.
1: Il testo lì continua nella sua ricostruzione, è molto lunga, devo dire, ma come è normale che sia, si parte da 7 anni fa, quindi voglio dire, cioè, c'è chiaramente una serie di eventi da ricordare sulle gallerie. Invece, la cosa imminente ora per molti ragazzi e ragazze valdostane sono gli esami di maturità. Sono 2082 gli studenti che si preparano ad affrontare gli esami di fine anno in Valle d'Aosta. In realtà di questi 1152 affronteranno proprio gli esami del primo ciclo di istruzione e 930, solo 930, quindi non tutti e 2000, l'esame di maturità. Questo insomma è il dato fornito dall'assessorato all'istruzione. Il 10 giugno termineranno, quindi domani, le lezioni in Valle d'Aosta e per 11.325 alunni inizieranno ufficialmente le vacanze estive. Applausi, applausi. Quindi insomma, poi dice ancora, dicono in coro insomma la sovrintendente degli studi Marina Fei e l'assessore proprio all'istruzione l'aveva. In questo momento ringraziamo i docenti, i dirigenti, tutto il personale che ha consentito di portare a compimento quest'anno scolastico. Io, ovviamente tutte le altre frasi di rito, ricordo una cosa, che in Italia, se non sbaglio, siamo il paese europeo ad avere più vacanze, per quanto riguarda le scuole. Ora non voglio diciamo accanirmi contro i professori che già non sopportano quando gli dici avete 3 mesi di vacanze all'anno, eccetera. Però diciamo che secondo i dati della Commissione europea l'Italia ha 97 giorni di vacanze scolastiche, la Grecia molto staccata già la seconda 87, ma paesi come la Germania, la Svizzera e i Paesi Bassi ne hanno 42 e 44. Quindi tipo più, cioè meno della metà di noi. Poi voi direte, sarà un caso che la Grecia e l'Italia sono i due paesi che vanno più, come dire, allo scatafascio in questo momento europeo? Sicuramente un caso, non voglio dire che, è per questo motivo, ci mancherebbe altro. Però voglio dire, sono paesi molto civili. La Francia fa 56 giorni, noi 97, il Belgio 49, i Paesi Bassi 42, la Danimarca 42. Ora io la riflessioncina la farei su questa cosa, poi la butto lì. Io sto per rendermi simpatico anche agli studenti e agli insegnanti. Sì, sì, sì.

0: Vabbè, abbiamo sentito anche questa Danger, già che c'eravamo, di Sean Paul, Iman Beck, così in apertura. No, dico già che c'eravamo perché oggi andremo molto sulla musica un po' dance, un po' da club. Questa era un po' la via di mezzo tra radio e quella dimensione lì. Le altre notizie di oggi invece sui giornali, vedo che ad esempio stasera si concentra ancora su sicurezza in montagna, gli incidenti in montagna. C'è stato questo problema per due alpinisti, uno in particolare che si trovava sul Monte Bianco, è caduto in un crepaccio. Per fortuna non era da solo, il compagno ha potuto chiamare i soccorsi e in effetti poi i soccorritori sono riusciti a salvare lo sfortunato alpinista, appunto, che si era fatto un bel volo dentro il crepaccio, questo ieri poco dopo le 16. Peraltro, insomma, lui, il compagno di questo che era caduto nel crepaccio, non aveva neanche la possibilità di telefonare, e ha dovuto, perché non c'era segnale, e ha dovuto raggiungere il rifugio Gonella per poi contattare la centrale unica del soccorso e chiedere l'intervento proprio dei soccorritori, che sono riusciti a estrarlo dal crepaccio e trasportarlo al pronto soccorso per tutti gli accertamenti. A proposito di incidenti, diciamo così, in questo caso è finito in ospedale un pilota che si trovava a bordo di un cos'è, un aereo dovrebbe essere? No, però scusami, parapendio. Ah, ok, sì, ok, pilota, ok, dicono pilota in parapendio, perché ha avuto questo atterraggio piuttosto pesante, è precipitato per circa 6 metri ed è finito in un prato non distante dall'hangar dove si trovava appunto la spedizione, come si chiamano, io non so come definirle queste cose sinceramente, questo momento, insomma, di lancio del parapendio. Quindi adesso ha avuto un trauma alla schiena, è stato ricoverato in rianimazione, quindi mi sembra di capire anche piuttosto grave. Insomma, gli auguriamo naturalmente di uscirne al meglio. E poi è un'auto in fiamme, già che ci siamo anche su questo, un'auto in fiamme al casello dell'autostrada nei pressi di Châtillon-Saint-Vincent. Per fortuna nessun ferito, immagini però piuttosto spaventose, con queste fiamme anche abbastanza spettacolari, e l'intervento dei vigili del fuoco in questo caso per spegnere l'incendio, e poi anche della SAV, società sempre concessionaria anche di quel tratto, per la regolazione del traffico che si rendeva ovviamente necessaria in seguito a questo incendio. Andiamo con il Music Box adesso, intanto sentiamo
1: Music Box. Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto, si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Box. Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: Nella verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Super Trailers.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
8: Un bel super trailer per gradire alle 9.34, tra qualche minuto sarà con noi Ciccio Grassi, quindi andiamo sul tema musicale in vista del 27 giugno, del momento appunto dedicato alla storia della disco music, potremmo dire, no, ma c'è un po' di tutto, non c'è solo quello, valdostano, insomma delle discoteche, adesso dito nella piaga.
9: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

combinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: raga.
1: Ma sono matta.
0: Che fastidio, naturalmente. Che fastidio. La nunta reggae più del 2026. Diciamo un po' questa l'idea, un po' una citazione, anche forse in certi casi. Dunque, vedo che molti ancora nei giornali parlano di crescita del prezzo del gasolio, ma già ieri, insomma, abbiamo detto come siamo tornati sopra i 2 euro al litro in Valle d'Aosta, dopo la fine dello sconto sulle accise che riguarda non solo noi, ma tutto il resto d'Italia. Oggi non abbiamo dati, sono ancora quelli di ieri, quindi lasciamo perdere. Insomma, vedo che anche Gazzetta Maten, Aosta News 24 si concentrano molto su questo, ma anche la RAI, in realtà. Poi vedo che si parla anche del fatto che a Chamonix viene chiuso il casinò, perché il comune non ha rinnovato la concessione per la casa da gioco, e quindi questo è un grande tema, il casinò per Saint-Vincent. Chamonix di fatto va verso la fine di un'epoca, perché anche il casinò di Chamonix ha avuto grandi difficoltà, in questo caso anche proprio finanziarie. Noi stiamo raccontando di difficoltà legate più che altro alla giustizia ultimamente, no? Nel casinò di Saint-Vincent, che è indirettamente, diciamo così, coinvolto in questa inchiesta per riciclaggio, ed è stato sottoposto a amministrazione giudiziaria. Quello di Chamonix ha avuto qualche problemino di bilancio e alla fine sono passati diversi gestori, diverse sedi, varie fortune, chiusure, ma alla fine hanno deciso di non rinnovare la concessione per una casa da gioco che comunque è attiva da fine 800, quindi davvero un qualcosa di storico. Negli ultimi 10 anni si erano praticamente dimezzati gli incassi del casinò di Chamonix, arrivando sotto i 2 milioni di euro. A causa di cosa? Tassazione elevata, concorrenza del gioco online, poi non ci sono stati acquirenti che si siano fatti avanti per l'ultimo bando di gara, e quindi lo scorso marzo il Consiglio Comunale di Chamonix ha deciso di non rinnovare la concessione, quindi di fatto la scorsa settimana il casinò ha cessato definitivamente le attività.

0: canzone non casuale, canzone assolutamente non casuale, questa Memories di David Guetta, perché è una richiesta dell'ospite che abbiamo qui con noi quest'oggi. Diamo un benvenuto, un grande applauso a DJ Ciccio Grassi. Ciao.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Intanto ho subito una curiosità, perché tu in realtà ti chiami Andrea. Ciccio è un soprannome che si dà di solito ai Francesco, no?
1: Esatto.
0: C'è una storia in questo.
1: C'è una storia, c'è una storia, perché un mio compagno di banco delle medie, tra l'altro anche compagno di squadra di calcio, un giorno si gira e mi fa: ma Grassi, Ciccio. E voilà, e da lì è nato certo, il mio soprannome. Tra l'altro adesso neanche mia mamma mi chiama più Andrea, okay, ma Ciccio.
0: È stato quindi sostituito.
1: Esatto.
0: Dead naming, come
1: esatto,
0: si dice di questi tempi.
1: Dovrei andare all'anagrafe.
0: Senti, tu comunque sei giovane, diciamolo subito. Sei uno, penso, dei più giovani del roster dei 27 DJ. Sono più di 27 in realtà, ma è il 27 giugno che si svolgerà questo evento. DJ si chiama Osta. E mi dicevi fuori onda di aver iniziato, diciamo, forse nei primi anni 2000 con questa passione.
1: Sì, 2006 più o meno. Sì, grazie a Yeye Gas che mi hanno accolto al primo Jive, cioè il vecchio Oxygen, poi è passato a Jive e lì ho iniziato la mia carriera,
0: sì,
1: diciamola così.
0: Certo, vent'anni, cavolo.
1: Vent'anni, sì.
0: All'inizio, diciamo, parte tutto proprio da, adesso abbiamo sentito varie voci che ci hanno detto, alcuni, io vedevo gli altri che lo facevano, vedevo questi professionisti farlo, ero super affascinato e quindi, insomma, volevo imparare il mestiere da loro. Oppure qualcuno che ci ha detto, no, io proprio avevo una passione per la musica e volevo trasformarla in un lavoro, in qualcosa. In te come nasce? Qual è l'impulso che
1: allora
0: ti ha lanciato?
1: Allora, ho iniziato quel mese dove c'era quel famoso locale all'aperto che ti dicevo prima, si chiamava il Barcellona.
0: Io non me lo ricordo, dico
1: no, siete un po' troppo giovani magari. Che è durato un mese perché si dava fastidio al campeggio vicino al campo di Sarre.
0: Certo.
1: E io lì ho iniziato a fare il bicchieraio. Perché? Perché a me piace uscire, stare in mezzo alla gente, ballare, eccetera, eccetera. Ho detto, ma non avevo la compagnia giustissima. E allora ho detto, ma usiamo l'utile al dilettevole e esco e faccio qualcosa. Ho fatto il bicchieraio. Dopo quel mese lì ho chiesto e mi hanno fatto fare il DJ.
0: Ok.
1: Alle prime armi, ovviamente, quindi facevo il preserata, cercavo di tirar fuori qualcosa al vecchio Oxygen, nuovo Jive.
0: Ok.
1: E io più che altro non è che avevo la passione della musica, sì, assolutamente, perché, ripeto, mi piace ballare, eccetera, però avevo questo fascino del DJ, del fatto che comandi tu, metti tu e la gente deve rispondere. E quindi era un po' una sfida. Era un po' una sfida.
0: Poi è sempre, penso, difficile trovare un equilibrio, no? Tra la tua passione, i tuoi gusti e quelli, cioè sei sempre stato allineato ai gusti del pubblico, quindi tutto bene, o magari in certi momenti hai dovuto andargli incontro? Come funziona?
1: Ti dirò che, allora, intanto io metto musica per chi ho davanti, quindi devi essere bravo a leggere quello che più o meno sono i gusti delle persone che hai davanti. Però fino ad oggi devo dire che quello che ho messo io, che piace, a me è piaciuto anche a chi era con me. Diciamo,
0: sì, poi come mi raccontavi fuori onda, ci sono sempre un po' dei trucchetti del mestiere, no?
1: Esatto.
0: Quei dischi che ti tieni lì, dici, boh, questo.
1: Quei pezzi nevergreen che sa che funzionano sempre.
0: E il tuo repertorio musicale ha, come dire, un riferimento preciso, un genere preciso, una decade preciso, oppure sei uno che spazia molto?
1: Allora, diciamo che le mie serate ideali sono, come ti dicevo prima, a 360 gradi, nel senso che a me piace un po' tutto quello che è il parco pezzi e musica che presenta. Da novembre, come ti dicevo prima, faccio parte del gruppo Pecora Nera e sono stato selezionato, diciamo così, per la sala Afro House e reggaeton.
0: Okay.
1: Quindi ho dovuto studiare, perché il mio reggaeton erano quei 10-15 pezzi. Ho dovuto studiare un po' per portare a casa le serate.
0: Sì, perché questo è un genere che, come dire, si è imposto soprattutto negli ultimi anni, no? Non è, nei 2000 iniziava forse un po', mi ricordo Gasolina, forse il primo pezzo di quegli anni.
1: Esatto, tutti partiamo da più o meno quello. Diciamo che mi si è aperto un mondo, perché era un mondo più o meno sconosciuto e ho avuto delle soddisfazioni non indifferenti, anche fuori da qua. Perché sono andato a un carnevale e a un carnevale mi hanno chiesto se mettevo reggaeton. Quindi è proprio un mondo che spazia.
0: Sì, ormai diciamo sì, così. È diventato, ma poi infatti avremo, spero anche tra gli ospiti, Juan, che è un altro dei DJ, insomma, che su questo in Valle d'Aosta
1: il numero uno
0: ha saputo, come dire, crearsi una cifra. Dovreste essere in 26, ora ho contato dal flyer che sta girando appunto, no, per l'evento di sabato 27 giugno, di tutti i protagonisti, tutti i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche della Valle d'Aosta. E con noi oggi c'è Ciccio Grassi. Se avete domande e volete interagire con lui, potete farlo al 349 722 5831. Vorrei metterti un disco sul genere che mi hai appena citato in qualche modo, però non so bene, hai qualche suggerimentino su reggaeton, cosa, guarda, del genere?
1: Andiamo pure di Gasolina.
0: Andiamo, sì, di Gasolina. Andiamo un po' di tempo, facciamo in archivio Gasolina, Daddy Yankee, se yes, non sbaglio, no? Sì, me la ricordo come proprio l'inizio un po', esatto, di tutta questa wave. 2004 credo dovrebbe essere l'anno, no? La sentiamo.

0: questa o l'ami o la odi, diciamo, un po' come tutto il genere, no? Cioè c'è chi adora questo genere, chi è proprio impazzito per questo genere, e chi invece magari ha ancora un po' di resistenza,
1: un
0: no?
1: Po' restio, sì.
0: Un po'
1: sì,
0: più
1: sì.
0: Puristi, dico no, io questa roba qui non la
1: no,
0: metto.
1: Voglio sentire. Però poi quando arrivano, che capitano nella sala,
0: sì, sì.
1: Due sculettate, diciamo,
0: ma sì,
1: così la fanno.
0: Con due birre in corpo la ballano tutti, questa, proprio
1: sì, sì,
0: senza, senza nessun tipo di problema. Siamo qui in diretta con DJ Ciccio Grassi, che è uno dei 26, se ho contato bene, che il 27 giugno si avvicenderanno in console da di fatto le 8, 8 e mezza fino alle 2 e oltre di notte, all'interno della rassegna Aosta Summer Festival, per questo evento che si chiama DJ, si chiama Aosta, dedicato proprio alla storia, diciamo così, della cultura da discoteca, ecco, valdostana, che ha avuto davvero delle epoche d'oro, delle âge de l'or, potremmo dire, no? Adesso un po' è cambiata la situazione, no? Diciamo,
1: un po' tanto, sì, sì,
0: purtroppo...
1: sì, sì. Noi quando eravamo giovani eravamo più fortunati forse dei giovani di oggi, avevamo più scelta.
0: Sì, ma è come io sono anche affascinato, adesso insomma è diventato complicato anche riuscire ad arrivare alle 11:30, mezzanotte senza creare problemi di ordine pubblico, ci sono insomma, questo grande braccio di ferro sulla movida, chiaro spesso se ne parla in relazione al centro storico che
1: esatto.
0: non ha discoteche vere e proprie, però in generale c'è un po' l'impressione che quando uno apre un locale per cercare di ravvivare un po' la situazione, insomma deve fare i conti con un sacco di cose, di compromessi che forse decenni fa incredibilmente non c'erano, perché poi la situazione non è che fosse tanto diversa, no?
1: No, direi proprio di no, anzi le persone sono sempre quelle.
0: Esatto,
1: dire,
0: cioè.
1: Diciamo che secondo me è la parte burocratica che fa,
0: sì.
1: che fa tanto. Io ho avuto dei riscontri ad esempio col Pezzoli. Il Pezzoli, sì. Dopo il Covid ha iniziato a fare tante serate in meno, perché dopo il Covid ci sono state tante restrizioni, tanti controlli eccetera eccetera, e queste cose qua ti fanno un po' passare la voglia di organizzare,
0: sì.
1: Di far qualcosa, ecco.
0: Esatto, arriviamo anche a un aspetto interessante, perché ieri abbiamo avuto due DJ che sono partiti dai vinili, no? Ci hanno proprio detto, avevano il giradischi, sono partiti da lì, sì. Addirittura Eric Rosasta ci raccontava di avere un portaborse che gli portava alle serate i borsoni con tutti sti vinili che pesavano tonnellate, se ne portava 200 alla volta, così. Tu che sei partito diciamo intorno al 2006, forse eri già oltre il vinile a quel punto.
1: Allora, a me spiace, perché a me il mondo vinile, mi ha sempre affascinato, perché vedere il DJ che sbaglia, che lavora,
0: sì, sì.
1: Grezzo, mi ha sempre affascinato. Purtroppo sono arrivato un po' dopo,
0: okay.
1: Quindi io avevo i CD.
0: I CD. Quindi anche lì un supporto comunque fisico, no? Quanti ne portavi in giro?
1: Era più facile da portare, perché ti facevi book,
0: certo.
1: Però andavamo avanti a centinaia. Sì,
0: a centinaia.
1: Centinaia.
0: E sì, essere sempre pronto, conoscerli molto bene, sapere dove trovarli. Cosa
1: all'epoca si usava usavo la memoria fotografica.
0: Sì.
1: Io ho una buonissima memoria fotografica. E infatti poi passare al digitale è stato un po' travagliato.
0: Perché ora hai un'infinità di dischi potenzialmente, no? Sui
1: esatto.
0: supporti digitali, però tu dici è stato un po' uno shock il passaggio?
1: Sì, perché uno essendo abituato, magari i vinili erano abituati a metterseli in ordine,
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: Sapevano crearsi la serata. I CD ti evidenziavi il titolo piuttosto che mettevi la copertina in un modo diverso, eccetera, eccetera. Adesso invece nel digitale devi tutto archiviare come meglio credi,
0: certo,
1: ecco.
0: Certo,
1: ognuno
0: sì.
1: Poi ha il suo metodo di archiviazione, ovviamente.
0: Poi certo, un'abitudine quando si consolida è sempre difficile da smontare,
1: esatto,
0: no? Anche
1: esatto.
0: Se vai a migliorare teoricamente, insomma, l'efficienza.
1: Sì,
0: eccetera.
1: La tecnologia è migliorata tantissimo, però la memoria.
0: Penso che l'altro giorno sentivo un'intervista di un produttore discografico che ci raccontava, quindi andando ancora a monte di tutto il processo, e ci raccontava che ormai molti dischi commerciali che noi sentiamo, che arrivano dagli Stati Uniti, dal Sud America, vengono testati per essere sentiti dalle casse del telefonino. Quindi, sai, non siamo abituati ancora a mega impianti,
1: esatto,
0: le cuffie,
1: certo,
0: il Pioneer,
1: certo.
0: Non Pioneer, così. Dice: no, guarda, ormai la fruizione, diceva questo qua, molto cinico. La fruizione è al non so quanto per cento, maggioranza fatta dal telefonino. Quindi noi ci preoccupiamo che suoni bene da lì. Quindi è cambiato tutto anche
1: sì,
0: in questo.
1: Sì.
0: Anche la durata dei dischi è sempre più breve. Nel vostro mestiere questo si è visto, secondo te, oppure no?
1: Allora, come ti dicevo prima, sì, nel senso che le canzoni anni 70-80 duravano tanto, quindi anche per un DJ aveva un po' più di tempo per poter scegliere il pezzo dopo, eccetera, eccetera. Adesso sì, sono diminuiti parecchio, quindi deve essere anche un po' più veloce. E poi ovviamente c'è le varie tecniche di lavoro, c'è chi fa durare un po' di più il pezzo, c'è chi fa tagli, eccetera, eccetera. Queste sono tecniche che ognuno utilizza a seconda appunto di come è abituato a lavorare, eccetera, eccetera.
0: Mi accennavi anche, per completare un po' la tua esperienza anche, diciamo così, hobbistico-lavorativa, mettiamola un po' a metà, che non hai suonato sempre solo in Valle d'Aosta, cioè un mestiere, questo è un hobby che ti ha dato anche la possibilità di uscire da qui, di suonare altrove?
1: Sì, non ho fatto chissà che cosa, però sì, sono quest'anno sono riuscito ad andare a Biella, eccetera, eccetera. Sì, sì, sì, no, sì, è stata una bella esperienza. Poi ho fatto anche dei matrimoni fuori, e quindi il bello anche dei matrimoni è che conosci persone nuove e esperienze nuove. Poi fuori da qua, ovvio che è tutto nuovo.
0: Per l'estate hai già qualcosa in programma, qualche evento che puoi dirci?
1: Allora, io ho giugno e settembre pieni tra feste, matrimoni, eccetera, e qualcosa a luglio, qualcosa ad agosto, e poi sì, qualcosa in ballo ce l'abbiamo, l'abbiamo anche a Cogne probabilmente, quindi sì, un po' di cose ci sono.
0: Hai una pagina Instagram, Facebook dove uno può essere aggiornato sui tuoi eventi?
1: No? Me l'hanno detto, falla, ma guarda, devo trovare come fare.
0: Ok, va bene.
1: È curiosa sta cosa.
0: Ma però in effetti sì, perché ormai ce l'hanno tutti. Insomma.
1: Infatti.
0: Non esiste più nessuno, anche il panettiere c'ha
1: esatto,
0: che,
1: io sono molto terra terra.
0: Va bene, ci sta, è una visione che ci può stare, insomma, bella, un po' nostalgica per certi versi. Ciccio, io ti ringrazio davvero per la simpatia, per averci raccontato il tuo pezzo di storia, di una storia che comporrà questa serata il 27 di giugno. Insomma, questa era la parte di Andrea, detto Ciccio Grassi, che suonerà all'interno di questo spazio dedicato proprio appunto alla storia della discoteca valdostana. Ciccio, grazie davvero.
1: Grazie a te, grazie a voi, grazie mille.
2: Sono le 10 e 5 minuti. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Donald Trump cerca di frenare Israele ed Iran, affermando che l'accordo con Teheran potrebbe arrivare entro 2-3 giorni. Il presidente americano ha affermato nella mattinata italiana che la diplomazia statunitense si trova nelle sue fasi finali per raggiungere un ottimo accordo con l'Iran e porre fine al conflitto del Golfo. Ma Teheran frena. Non ci sarà alcun accordo con gli Stati Uniti prima della revoca delle sanzioni e del rilascio dei beni iraniani congelati.
1: Oggi al Senato i ministri degli esteri Antonio Tajani e della difesa Guido Crosetto fanno il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, dalla crisi in Medio Oriente passando per le tensioni col ministro israeliano Ben-Gvir indagato a Roma fino al conflitto in Ucraina. I caschi blu non si toccano, ha ribadito Tajani, mentre su Israele ha ricordato che il disarmo di Hamas è la priorità, ma ha anche sottolineato che le violenze nei confronti dei coloni israeliani sono inaccettabili. Sul ministro israeliano Ben-Gvir, che ha deriso l'Italia chiamando la paese delle ciabatte dopo aver saputo che era indagato da Roma per le torture sugli attivisti della flottiglia, ha detto: sono parole inaccettabili.
2: E non si arresta il conflitto tra Russia ed Ucraina. Nuovi attacchi di Mosca nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 morti e una 15ina di feriti. A Chukiv un attacco nemico ha ucciso 3 donne di 22, 56 e 70 anni e un uomo di 56 anni. Nella città di Kharkiv i bombardamenti hanno provocato 15 feriti. Telefonata tra il presidente ucraino Zelensky e gli intermediari americani Witkoff e Kushner, che si sono detti disponibili a lavorare in queste settimane per i negoziati.
1: La cronaca: la polizia di Napoli ha notificato un provvedimento di fermo nei confronti di un giovane che alcuni giorni fa nel quartiere Renaccia della città partenopea per futili motivi avrebbe sparato all'unica gamba rimasta a un 29enne disabile che ora rischia la sedia a rotelle. Il ragazzo, legato a vincoli di parentela, un presunto affiliato alla criminalità organizzata locale, in presenza del suo avvocato ha confermato agli investigatori di aver sparato al disabile per vendicarsi di un like che la vittima aveva posto al profilo social della sua fidanzata.
2: Napoleone XIV arriva oggi a Barcellona intorno alle 12, dove rimarrà fino all'11 giugno, prima di spostarsi alle Canarie. La visita odierna inizia con la preghiera dell'ora media nella cattedrale della Santa Croce e Sant'Eulalia. Poi in serata il primo discorso del pontefice nella veglia di preghiera allo stadio olimpico Luis Companys. Domani la messa nella Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo.
1: Il tennis, secondo giorno di tornei sull'erba, il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon vede 4 tornei tra maschile e femminile. Al Queen's è il giorno di Serena Williams, che a 44 anni torna a giocare in doppio con la canadese Mbeaucoup. A Stoccarda c'è ritorno in campo dopo 5 mesi di assenza dell'australiano Nick Kyrgios. E oggi nuovi e ultimi controlli in ospedale per Jannik Sinner per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro a Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis.
2: È tutto, a più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Ricordo come qualcosa di lontano ma profondamente inciso nella memoria familiare i racconti di mio nonno materno Emilio Timo in cavalleria nella guerra di Libia del 1911 e poi nella prima guerra mondiale dal 15 al 18. Un uomo che ricordo anziano, composto, dal volto scavato e dalla figura consumata dagli anni, ma coglievo chiaramente una cosa: l'orrore vissuto, la paura, il rifiuto della guerra. Quelle memorie mi sono tornate improvvisamente come attuali leggendo un intenso articolo pubblicato nella lettera domenicale di Le Grand Continent sulla guerra in Ucraina. Vi si legge: in alcuni punti la zona della morte, interamente controllata dai droni, può estendersi fino a 15 km di profondità. Centinaia di droni volano incessantemente e danno la caccia a tutto ciò che si muove. Bisogna immaginare com'è la vita per gli uomini che per settimane, a volte persino mesi, si trovano in buche nel terreno, senza alcun contatto umano con l'esterno, riforniti solo da altri droni, senza possibilità di essere sostituiti e che muoiono impazziti di stanchezza e di terrore. È difficile non restare colpiti da questa immagine. una trincea dilatata, onnipresente, sorvegliata dall'alto da occhi elettronici che trasformano ogni movimento in un bersaglio, come se fosse un feroce videogioco. La guerra russo-ucraina era stata presentata dal dittatore russo Putin come una semplice operazione militare speciale. È diventata invece una gigantesca guerra di logoramento che ricorda, per molti aspetti, proprio la Prima Guerra Mondiale. I numeri raccontano bene questa realtà. La Russia controlla oggi poco meno del 20% del territorio ucraino, ma il costo umano è spaventoso. Le stime parlano di circa 267.000-385.000 soldati russi morti e fra 100.000 e 140.000 soldati ucraini caduti. Nessuna grande potenza aveva subito perdite di questo genere, cioè comparabili dalla Seconda Guerra Mondiale. Siamo davanti a una guerra antica e modernissima insieme, da una parte trincee, fanteria, logoramento, territori conquistati metro per metro. Dall'altra droni, sorveglianza satellitare, intelligenza artificiale, robot terrestri e capacità di colpire giorno e notte senza interruzione. Nonostante tutta questa sofisticazione tecnologica, rimane però una verità brutale. I droni possono distruggere ma non occupare stabilmente il terreno. Alla fine servono ancora gli uomini. Ed è forse questo l'aspetto più inquietante della guerra contemporanea. L'innovazione tecnologica non ha reso il conflitto più umano. Gli ucraini, dati da molti per sconfitti in poche settimane, hanno mostrato una straordinaria capacità di adattamento. La Russia continua invece a fare leva sulla propria tradizionale strategia di massa, accettando perdite elevatissime pur di mantenere la pressione sul fronte e colpiscono la popolazione civile. Per questo, la solidarietà verso il popolo ucraino è un
3: dovere.
4: Da
3: Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova

0: Che giornata spettacolare in montagna oggi. Ma adesso le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
1: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59 euro e la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59 euro.
0: Andiamo! Guido io verso la CIDAC! CIDAC! CIDAC!
2: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tuttauto.
3: Tuttauto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. A due accelerate da Aosta.
2: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
3: Siamo Tuttauto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tuttauto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.

cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi,

parlare di automobili. D'altronde siamo dentro un concessionario, insomma, sarebbe strano non farlo. Ogni tanto l'auto elettrica, soprattutto, questo mi interessa, perché avrete visto che, insomma, c'è stato di nuovo un segnale da parte del mercato di avvicinamento a questa tecnologia, che in Occidente sembrava avere, non ti dico le ore contate, ma insomma non aveva proprio vissuto negli ultimi anni un momento di particolare positività. Intanto, a partire dalle scelte fatte dagli Stati Uniti, come saprete Trump non è esattamente un estimatore delle auto elettriche, ha eliminato tutti gli incentivi possibili e immaginabili sul green, dopodiché però proprio le sue scelte hanno fatto sì che si alzasse talmente tanto il prezzo del combustibile fossile, del carburante, gas, petrolio, che i consumatori di nuovo, secondo i dati, stanno andando verso un'idea quantomeno di auto elettrica, no? Verso questa ipotesi di tecnologia. E vedo che anche in Valle d'Aosta non siamo molto distanti da questo dato, tant'è vero che se prendiamo i numeri degli incentivi, come sapete la regione Valle d'Aosta offre degli incentivi alla mobilità sostenibile che puoi avere se decidi di acquistare un mezzo elettrico, dal 2023 insomma sono cresciute parecchio queste richieste. Nel 2023 sono state 241 le richieste di incentivi regionali, nel 2025 sono state praticamente, anzi più del doppio, ovvero 573. Questo chiaramente fa capire che le risorse anche impegnate dalla regione sono aumentate, sono passate da circa 1 a 4,7 milioni di euro in questo triennio, ed era un po', penso, anche comunque un aumento che si auspicava, perché nel momento in cui tu fai un bonus di questo tipo per cercare di incentivare la mobilità sostenibile, poi se i consumatori, se i cittadini ne usufruiscono, penso che insomma anche chi l'ha pensato sia contento anche dell'aumento, no, a bilancio che può aver avuto.

0: Inconfondibile alle 10:30, giusti giusti per collegarci col Music Box che arriva subito dopo il notiziario regionale.
1: Alex, dove sei?
2: In Falesia, ho appena chiuso un 6B. Ma fa un caldo pazzesco, sogno occhi aperti qualcosa di fresco.

0: inventati grazie ai braccialetti antiviolenza, definiti uno strumento efficace e da estendere in tutta Italia. Per il sindacato servono più personale, vigilanza e procedure rapide per garantire sicurezza a medici e operatori.
1: Il liceo musicale di Aosta chiude l'anno scolastico con il concerto finale dedicato al musical Rent, nel 30° anniversario del debutto dell'opera di Jonathan Larson. Un medley che celebra temi universali come uguaglianza, amicizia e amore, con l'arrangiamento del professor Lorenzo Barbera.
0: La soprintendenza ai beni culturali propone un nuovo appuntamento, domani alle ore 18 del ciclo di conferenze dedicato alla divulgazione delle proprie ricerche. Nella sala della Biblioteca regionale si terrà l'incontro Il paesaggio racconta, a cura delle architette Quiriconi, Paternoster e Martinè. Ultimo appuntamento il 17 giugno con un focus sul sito di Le Fusine.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Mentre prosegue il Consiglio Valle sulle gallerie di Signai e Sorelei, sentiamo.
1: A Palazzo Biglino hanno espresso una sentenza chiara in cui i lavori non potevano essere svolti in presenza di tram.
0: Si sta andando nel tecnico e mentre è già entrato al concessionario Peugeot Dodo Lancia, che è un altro dei grandi nomi che il 27 giugno DJ saranno parte di questa DJ schiama Osta, uno di quei nomi che hanno davvero fatto la storia della discoteca valdostana, noi continuiamo con un pezzo, in questo caso di White Rose Moxie e Sam Silver, che si chiama Again.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

tu mi dici che se già tutto finito non è mai nato e mi cancelli da tutto. Bandiera a mezz'asta abbiamo ammainato, un segno di lutto. Quando t'ho vista quella luce mi ha abbagliato, ci ho pure creduto ma era sbagliato e abbiamo abbaiato ed è già un fallimento.

Era un biglietto della lotteria e con un soffietto è volato via. Sfugge di mano tipo emorragia. Era un biglietto della lotteria e con un soffietto è volato via. E la vuoi dire che la colpa è mia, la colpa è mia, la colpa è mia.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Parole inaccettabili e non degne di un ministro, così il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato commenta le parole pronunciate da Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale di Israele, dopo che la procura di Roma lo ha indagato per il trattamento riservato agli attivisti della Global Summit Flottiglia. Poi sull'Iran aggiunge: le trattative sono difficili, monitoriamo e auspichiamo un accordo il prima possibile.
2: E di un accordo vicinissimo ha parlato il presidente Trump. L'intesa con Teheran potrebbe arrivare entro 2 a 3 giorni, ha detto nella mattinata italiana il leader della Casa Bianca, sottolineando che la diplomazia americana si trova nelle sue fasi finali per raggiungere un ottimo accordo con l'Iran e porre fine al conflitto del Golfo. Ma Teheran frena: non ci sarà alcun accordo con gli Stati Uniti prima della revoca delle sanzioni e del rilascio dei beni iraniani congelati. Intanto Israele chiede l'evacuazione della città di Tiro in Libano, inclusa la zona cristiana, ai campi profughi.
3: Siamo alla cronaca: ferito con un'arma da fuoco alla gamba sinistra per un like sul profilo social di una ragazza fidanzata con un giovane legato da vincoli di parentela con elementi della camorra. È quanto accaduto a un disabile di 29 anni che in un primo momento aveva riferito di essere rimasto vittima di una rapina avvenuta una settimana fa. Le indagini hanno permesso di ricostruire la reale dinamica dei fatti. Oggi il 29enne, già senza una gamba in seguito a un incidente, sarà sottoposto a un intervento chirurgico. Nei confronti del giovane che ha aperto il fuoco è stato notificato un provvedimento cautelare di fermo.
2: Fingendosi addetti comunali o appartenenti alle forze dell'ordine, avrebbero messo a segno una raffica di furti. 2 italiani, già detenuti nel carcere Lorusso e Cutugno, sono stati arrestati dalla polizia a Torino in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP su richiesta della locale procura. I due sono accusati in concorso di una rapina pluriaggravata e di 7 furti aggravati in abitazione commessi tra gennaio e marzo 2026 a Torino e provincia. Il valore complessivo del bottino è stato stimato in oltre 100.000 euro, tra contanti, gioielli, orologi e altri preziosi.
3: Si avvicina la data dello sciopero nazionale dei treni che l'11 giugno minaccia di paralizzare il trasporto ferroviario italiano. Previste cancellazioni o variazioni dei treni dalle ore 3 dell'11 giugno alle ore 2 del 12. A incrociare le braccia saranno i lavoratori del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Sulla protesta non è però detta l'ultima parola, visto che i sindacati sono stati convocati dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti. A presiedere il tavolo sarà il viceministro Rixi, che giovedì scorso, proprio sul tema dello sciopero dell'11 giugno, ha parlato di una protesta surreale.
2: Perché la Sicilia è la più bella isola del Mediterraneo, secondo chi ci vive. Titola così il Telegraph sul proprio sito, pubblicando uno studio che ha confrontato 50 isole sulla base di oltre 30 parametri differenti. È una sorta di dichiarazione d'amore alla Sicilia, definita crocevia di gastronomia, architettura e cultura, plasmato da uno stile di vita che continua a seguire un ritmo lento e autentico, arrivata appena pochi giorni dopo le polemiche generate da un articolo dello stesso quotidiano britannico sulle nozze di Dua Lipa, che aveva associato i luoghi dei festeggiamenti alla mafia. Siamo soddisfatti del riconoscimento, il commento del governatore Schifani.
3: È tutto, a più tardi.
4: Quanto è ripresa male ieri sera?

0: secondo me, se un disco è un bel disco, te ne accorgi dopo un po' di anni che è uscito, perché appena escono le cose sembrano tutte nuove, giovani, fresche, eccetera. Se un pezzo come questo ha 56 anni, pensate, dal suo esordio, dalla sua uscita, suona ancora con un significato, con un perché, con una certa freschezza, insomma, non servivo io, non serviva il 2026 per capire che James Brown fosse un grandissimo, però è davvero la prova provata. Non per fare il boomer che non sono, tipo quello di ai miei tempi era diverso, così oggi quando escono dischi hai l'impressione che in un quarto d'ora insomma li hai un po' consumati, no? Che iniziano a suonare vecchi davvero dopo pochissimi mesi dalla loro uscita, non tutti ma insomma la stragrande maggioranza. Oggi abbiamo deciso davvero di farci un regalo, di fare un regalo a tutti gli ascoltatori, di avere con noi come ospite uno dei personaggi, uno dei DJ che hanno davvero fatto e continuano a fare la storia della discoteca, della cultura da discoteca in Valle d'Aosta. Diamo un grande benvenuto, un grande applauso a DJ Dodo Lancia. Ciao.
1: Grazie, grazie.
0: In arte Dodo, perché poi in realtà lui si chiamerebbe Domenico, c'è tutta una storia incredibile, sì, esatto, dietro questa cosa, poi ce la racconti. Hai iniziato quasi 50 anni fa, quasi.
1: Quasi 50 anni fa, sì, nel 78, quindi un anno e mezzo praticamente sono 50 anni tondi.
0: Allora, scusa, adesso domanda di rito che faccio a tutti, a te a maggior ragione, ti ricordi l'inizio, com'è stato, ti ricordi la prima sera in cui hai messo dischi, da dove nasce anche un po' la scintilla che ti ha portato ad andare in console a metterli per la prima volta?
1: Praticamente è stato tutto un caso, e io amavo già la musica ai tempi, mi piaceva, poi il caso ha voluto che io portavo mio fratello, che ha 5 anni più piccolo di me, lo portavo da un suo amichetto, e questo qua era Federico Ramazzotto, era il figlio della Marinella Ramazzotto e proprietaria del Clochard, dove praticamente dopo avermi così ascoltato che io mi piaceva la musica, mi fa vieni da me a mettere musica, e da lì è nata la storia praticamente. Ho fatto quell'estate, poi l'inverno, poi ho mollato un attimo, ho avuto un ristorante, tornato, ho iniziato la Bajour e anche lì è stato un vortice che mi ha inserito nel mondo della musica.
0: E sei partito in anni che erano gli anni 70, dove ovviamente il genere che andava forse era proprio questo funky, no? Questo...
1: Sì, esatto, in effetti adesso ho messo James Brown, è uno dei miei preferiti, lui io lo adoro, mi piaceva il funky, parliamo di James Brown, Cool and the Gang, parliamo di Can't Sing a Sunshine Band, di Delegation, George Benson, ce n'erano tantissimi, però il primo brano che ho messo non ha niente a che vedere col funky, perché era la dance. Il primo brano che ho messo nel 70 è stato Born to Be Alive di Patrick Hernandez.
0: Ok, certo. Beh sì, vero, quello è dance in un'ottica anni 70, esatto, certo, esatto, era assolutamente dance. Ma questa è un'altra cosa che mi affascina un sacco, perché oggi tu vai su Spotify, vai sui vari supporti digitali e hai a disposizione una biblioteca, un archivio gigantesco. Cioè, all'epoca come funzionava in questo caso? C'erano i vinili naturalmente?
1: All'epoca dovevi frequentare negozi di dischi, dovevi comprarti dei giornali, si parlavano di musica, riviste, però generalmente si andava nei negozi di dischi. Allora io ho iniziato ad andare al disco ad Aosta, che poi dopo qualche anno però un po' abbandonato, perché non trovavo tutto, perché io dovevo comunque gestire, specialmente alla Bajour, dovevo gestire due locali, la Bajour e l'Isba. L'Isba andava sul rock e reggae, dove preparavo io delle cassette, allora si usavano le cassettine, e invece la Bajour aveva le novità, tutta la musica. Allora dal disco io poi sono passato direttamente, ho iniziato per un puro caso nell'82, ho conosciuto Lewis, che è la Felix Sound, è un negozio di dischi a Torino, e inizialmente andavo da lui mi faceva proprio i pacchi, mi rimandava su, poi la Bajour spendeva tantissimo, in quegli anni noi spendevamo qualcosa come un milione e mezzo di dischi, di lire, parliamo, sì, però sì, era tanta roba, facciamo conto che un brano, un singolo, un 45 giri costava dai 10 ai 12, 13 mila lire, cioè erano un singolo, non parliamo dell'album. E poi da lì ho iniziato, poi oltre a Lewis che era a Torino, andavo a Mariposa a Milano, e poi lì sono passato addirittura, andavo anche al disco più di Rimini, andavo direttamente alla Venus, alla Ricordi, alla Lombardoni, dove compravo lì la musica tramite un mio amico, perché ci voleva partita IVA, erano delle cose all'ingrosso.
0: Certo, ma questa è la parte più interessante secondo me, perché all'epoca quanti anni avevi quando hai iniziato?
1: Iniziato che non avevo ancora la macchina, avevo 16
0: Pensa
1: anni.
0: 16 anni, ti facevi portare in giro, avevi il motorino,
1: mi ricordo che inizialmente avevo il Vespone, poi ho iniziato col cavo, un KTM, e la macchina è arrivata dopo, l'estate del 79-80, che ho avuto questo. Ho preso la macchina e sono partito subito per Acquiterme.
0: Ma e se ti avessero detto quando avevi 16, 17, 20 anni, guarda, a più di 60 sarei ancora comunque in console a mettere lì?
1: No, non ci avrei mai creduto. Io nel 90-91 avevo già deciso di smettere, perché ho cambiato proprio, ho iniziato a lavorare sugli impianti da sci, che poi ci ho lavorato 32 anni, no? Però poi dopo sono stato coinvolto, ho continuato alla Bajur, facevo i sabati, facevo serate in giro, e se mi avessero detto allora tu a 65 anni, l'età che ho adesso, tu farei ancora il DJ, non ci avrei mai creduto. Io vedevo una discesa, dopo gli anni 90 c'è stata, negli anni 90 proprio c'è stata questa, un attimo di crisi, andava ancora, però vedevi che stava cambiando qualcosa.
0: Ma no, perché adesso tutti i DJ che abbiamo già intervistato ci hanno detto, beh no, ho iniziato per la grande passione che avevo per la musica, perché diciamo la verità, c'era anche una componente a 16 anni ormonale in questo,
1: sì,
0: no?
1: Possiamo dirlo, ai tempi, so. Allora c'è da dire che negli anni 80 il DJ era un artista, lo tenevano su ragazzi, ce n'era alla grande,
0: ce ne avanzava,
1: ne avanzava veramente, situazioni stranissime. Ti dico, il mondo della notte negli anni 80 era qualcosa di particolare.
0: Sì, poi ci sono state davvero delle situazioni di discoteche in Italia dove il DJ era una specie di sacerdote vero e proprio, no?
1: Era così. Lui dettava la musica, dettava legge. Nel mondo della notte il DJ riusciva a proporre delle cose che non era bello, sì, proporre delle cose particolari.
0: Sì, poi abbiamo avuto un sacco, secondo me, di sperimentazioni in Italia di cui si è parlato poco, no? Commissioni anche col mondo del teatro, mi viene in mente per esempio il Principe Maurice, questa figura incredibile che ha portato anche il teatro dell'opera in discoteca, ha fatto delle cose davvero incredibili, quindi è stato davvero un luogo di grande sperimentazione, credo, la discoteca in quegli anni. Certo, spesso si partiva anche da una dimensione un po' più, come dire, adolescenziale, un po' più ormonale, appunto, che non c'è niente di male, secondo me, no?
1: Una volta tanti DJ lo facevano proprio per essere al centro dell'attenzione, certo, perché il DJ adesso non è più così, adesso le cose sono cambiate, è sempre un punto in più, però non è più come una volta. Però ai tempi era, tanti lo facevano proprio per essere sul piedistallo, per essere lì sopra, poi se erano bravi andavano avanti, se non erano bravi si godevano quel momento e tutto finiva lì.
0: Senti Dodo, io ti chiedo di raccontarci anche qui in onda, insomma in diretta sotto Più Italia Radio, da dove nasce il tuo nome, perché secondo me è una storia davvero, insomma, unica.
1: È una cosa che mi chiedono in tanti spesso, tanta gente a volte, ma Dodo perché Dodo? Ti chiami Domenico di nome? E allora io nell'82 praticamente avevo deciso di andare a Riccione, ho un amico di Riccione, ho detto vado a Riccione, voglio lavorare un po' al mare. Il caso ha voluto che io avevo conosciuto una ragazza in quell'inverno lì, e prima di andare a Riccione ho detto passo da Finale Ligure. Arrivo a Finale Ligure, la sera andiamo in un locale a Finale, praticamente mi vedo un DJ che mi chiama per nome, lancia, mi fa tu sei il DJ della Bajur, ed era Armandone, non so se tutti si ricordano di Armandone, era il DJ dello convento di Arnà, e praticamente io mi sono ritrovato travolto in questa discoteca. Un mese dopo qualcuno viene e mi fa hai visto che la stampa ti ha citato? Come mi ha citato? Fa no, c'è un tagliandino sulla stampa che stanno votando il miglior DJ della Liguria e della Costa Azzurra, no? E loro mi cosa hanno fatto? Il Dodo dell'immagine, che io lavoravo alla discoteca immagine, ha acquisito dei punti, e da lì è nato il mio nome. Poi comunque la cosa tutta l'estate è andata avanti così, mi ricordo che sono arrivato terzo quarto, perché c'erano dei DJ, uno di Mentone, uno di Monte Carlo, da quelle parti lì, che avevano, vabbè, lì era tutto un altro tipo di gente, robe varie. Comunque il nome è nato da lì, Dodo DJ. Dodo. Mi è piaciuto, lo preferivo a Domenico, e quindi è nata così. Adesso ormai sono 50 anni che mi porto dietro questo nome.
0: Bellissimo, cioè non so in quanti possano vantare un'origine del proprio soprannome così unica, così particolare, casuale anche per certi versi, allo stesso tempo assurda, perché arriva dalla stampa, quindi per tutto due mondi che in teoria non si parlano tanto, invece in questo caso addirittura c'è una commistione. Sentiamo 20 secondi di spot, poi torniamo in diretta con DJ Dodo Lancia, naturalmente sempre proiettati verso il 27 giugno, verso la serata, la nottata dedicata proprio ai protagonisti che hanno segnato la storia della cultura della discoteca in Valle d'Aosta. Prima gli spot, poi torniamo.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Questa mattina la Valle d'Aosta sembra trattenere il fiato, aria limpida, profili nitidi, un silenzio che accompagna il sole. Nel pomeriggio arrivano nubi più vive, ma solo di passaggio, una giornata che resta equilibrata, come un pensiero sereno.
4: E invece...

0: festa, come dicevamo fuori onda anche con DJ Dodo Lancia, che è qui con noi quest'oggi, è un po' più lenta, un po' più da aperitivo forse, no? Questa di Barry White.
1: Esatto, la uso ancora adesso, capolavoro. Aperitivo. È un classico.
0: Capolavoro del 76, ovvero 2 anni prima che iniziasse Dodo Lancia.
1: Barry White.
0: La sua professione, no? Poi ci siamo lanciati in una serie di riflessioni con uno dei DJ più longevi della cultura di discoteca valdostana, anche su come sono cambiati i tempi rispetto alla musica, come è cambiato anche, credo, adesso uso una parolaccia, cioè il business del musicista, perché prima davvero si facevano un sacco di soldi vendendo dischi, e tu ci dicevi che spendevi $1 million, $1.5 million al mese, esatto. In dischi, se ci pensi oggi tu con 50 euro ti fai l'abbonamento annuale di Spotify e hai tutti i brani del mondo,
1: però cioè. Non li puoi utilizzare,
0: no, certo, cioè, certo. Questo
1: li puoi ascoltare a uso privato in teoria nei locali, a meno che tu non ci sono dei contratti particolari che fai come locale, però non il DJ non potrebbe, in teoria non potrebbe usare i brani da Spotify,
0: certo, però una volta anche solo per sentirli dovevate comprarvi 45 giri,
1: ci dovevi andare ad ascoltare tantissimo amore, perdevi delle ore dietro al vinile a ascoltare, cioè arrivavi in certi posti che c'erano 4-5 piatti, ogni piatto c'era il DJ che ascoltava la sua musica.
0: Sì, sì, ora probabilmente il business è più sui live, no? Sui concerti, queste cose qua. Sì, esatto, si guadagna molto da quello, il disco è più un modo per farsi pubblicità un po' marginale, esatto, se vogliamo. Siamo in diretta con Dodo Lancia, si parla naturalmente di insomma cultura della discoteca valdostana, si parla dell'evento che il 27 giugno riunirà 26 professionisti che hanno fatto la storia di questo mondo in Valle d'Aosta, che si chiama DJs, chiama Aosta, appunto, all'interno della rassegna Aosta Summer Festival. Dodo, io a questo punto ti devo fare un po' una domanda. Che forse ti hanno fatto in tanti, non lo so, però mi interessa molto il tuo punto di vista, perché tu sei passato come tanti dal supporto fisico a quello poi più digitale e hai visto anche cambiare la platea davanti a te, no? I gusti che avevano, sei riuscito ad aggiornarti, a stare a passo con i tempi, sei rimasto invece col tuo marchio, che ci sta comunque, ci starebbe assolutamente come cosa, quindi molto sugli anni 70-80, ti sei aperto a sonorità più nuove, a mezzi più nuovi, raccontaci un po' come la tua evoluzione.
1: Io in generale uso molto la musica anni 70, 80, 90. Diciamo che sono uno che non disdegna il house, la techno, ogni tanto mi piace, ogni tanto mi faccio la mia mezz'oretta, ragazzi, ho anche un pubblico di giovanissimi che sanno che io comunque vado anche oltre a quello che gli anni 90 e la musica degli anni 70. Però generalmente io tengo molto questo genere qua. Io sono stato catalogato come il DJ degli anni 70-80. Avevo provato per un periodo della mia vita a mettere house, perché mi piace anche molto l'house. L'house comunque è un derivato del funky, cioè è un cambio, però è quello, non tutto nasce dal funky. Ho provato, avevo cambiato house, però qualcuno me l'ha fatto notare, mi ha fatto: quando io chiamo te so che tu mi riesci a gestire sì l'house, ma anche un pubblico che vuole sentire Dodo, che mette, non so, i Bee Gees, che mette George Benson, che mette la Kensington Chain Band, James Brown. E quindi io sono rimasto un po' quello che ero. Non mi dispiace ogni tanto mettere anche delle novità, le novità belle. Diciamo che in giro di novità belle non è che ce ne siano così tante. Almeno per i miei gusti non riuscirei a riempire 4 ore di musica, certo. Sinceramente.
0: Sì, è diventato anche più facile probabilmente far uscire un disco, e questo non aiuta, perché
1: no,
0: davvero
1: siamo bombardati da tante. Lo vedi su Spotify, vai a ascoltare Spotify, generi musicali, di brani tutti uguali, e fai difficoltà a trovarne uno che ti piace, capito?
0: Sì, sì.
1: Ma lo vedo, io vado su Beatport, Tracksource, dove compro la musica, a volte fai fatica a trovare 4-5 brani da comprare.
0: Ma dovessi dire, qual è stato il cambiamento più grande che hai visto in questi 50 anni? Cioè, c'è stato un momento in cui è cambiato il mondo per la vostra professione?
1: Sì, è cambiato molto quando siamo passati dall'analogico al digitale. Okay. Prima non tutti i DJ erano in grado di lavorare col vinile. Nel momento che siamo passati ai CD ancora, quando siamo passati proprio all'hard disk, e c'è stato proprio tanti DJ che si sono inventati di fare DJ, no? Perché è molto più semplice lavorare con una console digitale, è tutto computerizzato. Io lo noto, però, perché sento la qualità musicale, ma anche quando, non se si tratta, perché non metto anni 70, anche quando si tratta di musica techno house, senti le scelte musicali che fanno, e a mio gusto alcuni non voglio proprio dirlo, ma dovrebbero essere auto eliminati. Infatti, però il mondo va così, bisogna accettarlo. E... però vedo che poi i ragazzini rispondono a quel genere di musica lì, e quindi si vede che tutto, tutto deve essere fatto così, cioè sì, si vede che le cose devono andare così.
0: E questo è super interessante, perché infatti arrivi alla domanda che volevo farti, cioè visto che la parte tecnica è stata un po' semplificata, come si distingue un bravo DJ da uno che magari appunto dovrebbe fare altro nelle scelte?
1: Guarda, per quanto riguarda me, io ascolto molto il brano, cioè allora il mixaggio, c'è gente che anche con la cosa digitale, ragazzi, con gli impianti digitali, non riesce a chiapparci niente. Okay, nel senso, qua non si tratta solo di battuta, si tratta anche di tempi, cioè non puoi mixare un brano sulla voce, ci sono dei tempi per tagliare il disco al momento giusto, no? Ci sono dei DJ che anche con la, queste cose digitali, con l'impianto digitale non riescono ad arrivarci. Io generalmente sento un DJ dalle qualità musicale, cioè, che tu metta house o techno o hip hop o rap, robe varie, io sento la qualità del brani che metti. Okay. Ce ne sono comunque di bravi, io devo dire, adesso non è per far nove, però ci sono dei ragazzi, c'è Gabriel Crotti, Sirigu, che lavorano insieme, Pillola, me l'ha sempre detto, io non sono un grande DJ a livello missaggio, per esempio Davide a me mi piace per la qualità musicale che mette, al suo genere, lui fa solo quello, però devo dire che i brani che mette sono particolarmente belli, perché lui fa una scelta accurata, come anche gli altri ragazzi, ce ne sono parecchi, guarda, da Aosta ce ne sono, qualcuno ce l'ha.
0: Arriviamo al lato pubblico, perché hai detto una cosa super interessante, Dodo Lancia, cioè che comunque anche se a volte il DJ non è precisissimo, non è proprio così, comunque riesce a gasare la platea, riesce a funzionare. Secondo te è cambiata anche questa cosa? Cioè una volta magari il pubblico era più attento, era più sofisticato, cioè si rendeva conto di alcuni dettagli che oggi invece passano un po' più inosservati?
1: Sì, o no? una volta vabbè, il missaggio era più, poi una volta, ragazzi, missare bene con il vinile non era, io ho iniziato con, non c'era regolato, quando ho iniziato io non c'era regolazione di 45-33. Punto, dovevi scegliere il punto giusto per buttare il disco. Poi sono nati l'enco, noi l'enco e praticamente c'era una levetta che tu tenevi su e te lo avvicinavi, però era talmente pesante che tu lo aiutavi e riuscivi a fare quei 3-4 secondi di battuta uguale. Poi vabbè, poi dopo ci sono stati i tecnici, 1002, io ho iniziato con gli SP25, planale in noce, i primi con la rotellina, poi 1002. Però anche adesso, mi è successo ultimamente un ragazzino che metteva tutto in digitale, c'erano i piatti lì, mi fa, Dodo, è impossibile mixare con questi piatti. Faccio, bisogna aversela effetti dentro la musica, bisogna averla nelle vene, la battuta e il ritmo, hai capito? Non è così semplice.
0: Beh, poi un'altra cosa che volevo chiedere a Dodo Lancia,

0: dalla festa patronale al casino, alla festa per amici, robe varie, o nei locali, guarda molto anche la pista, cerca di capire quello che è il gusto della gente. Sì. Segue anche il gusto della gente, non puoi dare soltanto sfogo alle tue scelte musicali, perché rischi di, cioè ti può andare bene una volta, due volte, però poi dopo un attimo svuoti la pista e la butti tutta giù.
1: Certo, quindi un minimo di empatia ci vuole.
0: Sì, diciamo, una buona conoscenza musicale ed è di ampie vedute, devi andare oltre la tua testa.
1: Ok, bene, allora Dodo, io ti ringrazio davvero per essere stato qui con noi. Noi ci rivediamo il 27 giugno per questa serata evento dedicata a voi, insomma, ai protagonisti, proprio come DJ della discoteca Valdostana. Grazie, in bocca al lupo per il tuo prosieguo di carriera. Hai un obiettivo che ti sei posto come anni a cui vuoi arrivare? Tipo...
0: No, io ogni anno dico il prossimo anno smetto, il prossimo anno smetto, e poi invece di dire stanno diminuendo le serate, no, mi sembra che aumentano. Ultimamente ti dico, ho dovuto dire, guarda che ho dovuto dare un altro... dove sto lavorando, perché guarda che non voglio più, io sono in pensione, non voglio più per il cartellino. In effetti sto collaborando con un altro DJ che è Maurizio De Stefani, che ci sarà il 27, lui è il DJ, un DJ di Ivrea che lavorava al Free Time a Shutio.
1: Ok, bene, allora lunga vita anche professionale naturalmente a Dodo Lancia, grazie davvero, complimenti per tutta la tua carriera stupenda. Ciao,
0: ciao a tutti, ciao.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Non è un brano particolarmente ritmato questo di Tom Gregory, però il titolo è perfetto, si sposa molto bene credo con la rubrica dedicata ai DJ, Dance With Me, mentre apprendiamo dai giornali che le gallerie Sorelai, sono fissato ragazzi, lo sapete, gallerie Sorelai Signaio chiuderanno ma dal 15 giugno, quindi c'è stato uno slittamento di 4 giorni in avanti. Annunciarlo è stato il presidente della regione Testolini e anche la SAV in una nota. Va bene, direi di andare a questo punto su un po' di almanacchistica, eh? C'è un po' di almanacco, oggi è il 9 giugno, oggi scopriamo per esempio nei compleanni illustri che nasceva Matt Bellamy, cantante dei Muse nel 78, nasceva anche oggi Wes Scanlin, che è cantante e chitarrista dei Puddle of Mud, e nasceva anche John Lord, tastierista, fondatore dei Deep Purple, e poi anche con i Whitesnake, nasceva nel 1941. Come eventi, oggi nel 73 il singolo Crocodile Rock di Elton John, che usciva in realtà nell'ottobre di quell'anno, anzi dell'anno prima, era in testa alla classifica dei 45 giri in Italia. Mentre oggi nel 64 Bob Dylan registrava Mr. Tambourine Man a New York negli studi della Columbia Records, brano che fu portato poi al successo dai The Birds, ma che comunque anche nella versione di Bob Dylan divenne un grandissimo successo. Nell'83 usciva per la Barking Pumpkin l'album di Frank Zappa, London Symphony Orchestra volume 1, registrato a gennaio dell'83 appunto, ma che usciva appunto questo 9 di giugno. Mentre nel 78, sempre il 9 giugno, usciva il 16° disco dei Rolling Stones, che si chiamava Some Girls, e diventerà disco di platino negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Yannick Sinner torna questa mattina a San Raffaele di Milano per ultimare i controlli cominciati ieri dopo le difficoltà riscontrate a Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove punterà al bis. All'uscita dall'ospedale Sinner non ha rilasciato dichiarazioni, ma non ci sarebbero preoccupazioni sul suo stato di salute. L'arrivo del numero uno al mondo del tennis era previsto da giorni. Queste visite rientrano in un percorso di approfondimento già avviato dopo l'eliminazione a sorpresa dalla terra rossa francese. Intanto a Wimbledon la pattuglia azzurra potrà contare tra gli altri anche sul ritrovato Matteo Berrettini e su Flavio Cobolli, nuovo numero 10 del mondo. Roberto Mancini sarebbe pronto per tornare sulla panchina della nazionale a 3 anni da quel divorzio polemico e burrascoso. L'ex CT azzurro sarebbe in pole position per ereditare la panchina occupata ad interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso, tanto che sembrano mancare solo i dettagli e la firma sul contratto. I tempi saranno brevi, ma non si definiranno prima dell'elezione del nuovo presidente federale, con Malagò che sembra in vantaggio su Abete. Mancini è legato proprio all'ex numero uno del CONI e senza l'elezione di quest'ultimo gli scenari potrebbero cambiare. Intanto, in attesa dell'inizio dei mondiali, le altre nazionali si affrontano in test match utili per entrare in condizione. Entrambi reduci da 2 sconfitte contro Costa d'Avorio e Algeria, la Francia e l'Olanda si rifanno nell'ultima amichevole prima del rispettivo debutto alla Coppa del Mondo. I galletti di Deschamps si avvicinano al mondiale battendo 3-1 l'Irlanda del Nord a Lille, dove il super protagonista è Olise con una tripletta. Gli Orange di Koeman superano invece 2-1 lo Uzbekistan di Fabio Cannavaro a New York, nel segno di Gakpo che realizza una doppietta sul rigore. Il grande ciclismo continua a colorare le strade della penisola. Archiviato il trionfo di Demi Vollering nella corsa femminile, è il momento di spostare l'attenzione sul Giro d'Italia Next Gen. La corsa, riservata ai corridori under 23, è giunta all'edizione numero 49. Si parte domenica 14 giugno da Reggio Calabria e si arriva all'Aquila domenica 21 giugno dopo aver percorso 1088 km, suddivisi in 8 tappe per una media di 136 km a frazione. Il basket NBA e i Knicks steccano in gara 3 delle Finals al Madison Square Garden di New York e permettono ai San Antonio Spurs di accorciare sul 2-1. Non è bastata la presenza del presidente Trump, tifoso di Knicks, fischiato quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno americano. I padroni di casa sono stati sconfitti per 115-111 dopo una gara molto tirata e a lungo in equilibrio. I Knicks sono stati piegati dal francese Victor Wembanyama, che ha guidato gli Spurs con autorevolezza grazie al bottino di 32 punti, terzo giocatore più giovane nella storia delle Finals a realizzare una partita da almeno 30 punti. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: Grazie alla redazione anche per lo sport. Diciamo che oggi di dischi liberi ne abbiamo già avuti un paio, però erano scelti dagli ospiti, quindi non li contiamo. Adesso arriva il momento anche vostro come ascoltatori, e ci sono state alcune proposte interessanti. Allora vediamo un po'. La prima che mettiamo così al ballottaggio è questa Bad Day dei Ram. Poi abbiamo un Lucio Battisti che non sentivamo in ballottaggio da un sacco di tempo. No, questo è tipo Sara Bando, dobbiamo indovinare qual è. Una donna per amico, naturalmente.

avete qualche minuto, tre minuti per scegliere tra queste due molto diverse come al solito in questo spazio. La 1 è dei Rem ed è Bad Day, la 2 è di Lucio Battisti ed è Una donna per amico. Votate al 349 722 5831.

Direi che andiamo sull'italiano allora a questo punto, perché ha vinto Lucio Battisti nel ballottaggio di oggi. Disco libero è Una donna per amico, quindi torniamo proprio al 78, che è l'anno in cui Dodo Lancia iniziava a fare il DJ, ne abbiamo avuto poco fa ospite. Interessante coincidenza.

Una delle più allegre, almeno da un punto di vista del ritmo, di Lucio Battisti, questa è Una donna per amico, che era il disco libro di oggi, col quale come al solito noi ci salutiamo, appuntamento a domani, sempre qui, sempre dalle 9 in poi, ancora all'insegna della cultura, diciamo, da club discoteca, insomma, tutti i DJ che hanno fatto la storia di questo mondo in Valle d'Aosta. Domani ne avremo altri come ospiti, quindi non perdetevi la diretta. Per oggi da Riccardo è tutto, ciao!

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con l'economia. Rimarremo in gara per Monte dei Paschi di Siena se ci fosse una controfferta. Così il CEO di Intesa San Paolo, Carlo Messina, nel corso di un'intervista a Bloomberg TV, circa l'OPAS lanciata su Monte dei Paschi di Siena, aggiungendo che l'operazione ha alte probabilità di successo. Plaude il Financial Times, che parla di un'Italia che ha un po' di buon senso. E intanto la borsa di Milano, spinta dal risico, supera la soglia dei 51.000 punti, sui massimi toccati a marzo 2000.
1: Parole inaccettabili e non degne di un ministro. Così il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato, commenta le parole pronunciate da Ben Gvir, ministro della sicurezza nazionale di Israele, dopo che la procura di Roma lo ha indagato per il trattamento riservato agli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Poi sull'Iran aggiunge: trattative difficili, monitoriamo, spichiamo accordo prima possibile.
2: E di un accordo vicinissimo ha parlato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'intesa con Teheran potrebbe arrivare entro 2 o 3 giorni, ha detto nella mattinata italiana il leader della Casa Bianca, sottolineando che la diplomazia americana si trova nelle sue fasi finali per raggiungere un ottimo accordo con l'Iran e porre fine al conflitto del Golfo. Ma Teheran frena: non ci sarà alcun accordo con gli Stati Uniti prima della revoca delle sanzioni e del rilascio dei beni iraniani congelati. Intanto Israele chiede l'evacuazione della città di Tiro in Libano, inclusa la zona cristiana e i campi profughi, poi la bombarda. Almeno 8 i morti nei raid dell'IDF.
1: Conflitto Mosca-Kiev: non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo un'iniziativa giorno dopo giorno. È quanto dichiarato dal presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Intanto nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 vittime e una 15ina di feriti. Un morto invece nell'oblast di Mosca a causa di una bomba sotto un'auto. Parlando della guerra tra Russia e Ucraina, il ministro Crosetto avvisa: sta tornando attuale la minaccia atomica che avevamo relegato ai libri di storia.
2: Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, è stato sospeso al termine di un procedimento disciplinare avviato a seguito di accuse di abusi sessuali a suo carico. Lo riportano diversi media internazionali, tra i quali il Guardian. Khan si era già temporaneamente sospeso dalla guida della divisione della CP, che indaga e persegue gli individui accusati di atrocità.
1: Al suono della campanella di fine anno scolastico, il 22,3% degli italiani si concederà una vacanza a giugno. Secondo l'indagine realizzata da Tecne per Federalberghi, saranno infatti 16 milioni gli italiani pronti a partire in concomitanza con la conclusione dell'anno scolastico. Di questi, quasi 5 milioni saranno minori. Il grosso delle partenze si orienterà principalmente in Italia per un giro d'affari pari a 7 miliardi e mezzo.
2: È tutto, a più tardi.

0: Offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Nel consiglio comunale si è tornati a parlare della cittadella del calcio e dell'area di sosta di Montfleury. L'assessore Cometto ha spiegato che il progetto è ancora in fase di approfondimento, con un finanziamento disponibile di 2,3 milioni di euro. L'area dovrebbe ospitare il terzo campo da calcio, mentre si esamina l'ampliamento del parcheggio a nord. Il consigliere Cipollone si è detto non soddisfatto, chiedendo tempi certi e una sistemazione provvisoria dell'area di sosta.
3: Raccontare l'energia attraverso arte e musica per ricordare che è un diritto universale. A Lecce, nel Festival dell'Energia, la Fondazione Banco dell'Energia celebra 10 anni con una mostra fotografica al Castello Carlo V e un reading concert al Teatro Apollo. Un'iniziativa per sensibilizzare sulla povertà energetica, che in Italia riguarda 2,4 milioni di famiglie. In scena l'attore Alessio Boni e la pianista Roberta Di Mario.
2: In consiglio comunale del 27 maggio si è discusso del servizio di assistenza domiciliare e del servizio pasti per le persone più fragili. L'assessore Geller ha ricordato che nei primi 4 mesi dell'anno sono state erogate oltre 17.000 ore di assistenza a più di 300 utenti, con 60 pasti consegnati ogni giorno. La mozione presentata dal gruppo misto è stata respinta, ma resta l'impegno a monitorare e migliorare i servizi.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Super Trailers.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
4: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: Nella verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Prima l'invito ad evacuare, poi Raid. L'IDF non arresta la sua offensiva in Libano, uccidendo almeno 8 persone su una popolare zona residenziale a tiro. Gli operatori della protezione civile stanno evacuando gli anziani mentre i residenti sono in fuga. Intanto Donald Trump annuncia ancora una volta che Stati Uniti e Iran sarebbero alle fasi finali di quello che sarà veramente un buon accordo. Un'intesa che, nelle parole del presidente americano, potrebbe arrivare in 2 o 3 giorni. La CNN fa i conti. Trump ha annunciato un accordo con l'Iran per 37 volte.
2: Oggi al Senato i ministri degli esteri Antonio Tajani e della difesa Guido Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, dalla crisi Medio Oriente, passando per le tensioni col ministro israeliano Ben-Gvir indagato a Roma, fino al conflitto in Ucraina. I caschi blu non si toccano, ha ribadito Tajani, riservando poi un duro passaggio alle dichiarazioni di Ben-Gvir, che aveva diviso l'Italia bollandola come il paese delle ciabatte. Parole indegne di un ministro, la replica del titolare della Farnesina, mentre Crosetto, parlando del conflitto tra Russia e Ucraina, ha detto: sta tornando attuale la minaccia atomica che avevamo relegato ai libri di storia.
3: Economia, rimarremo in gara per Monte dei Paschi di Siena se ci fosse una controfferta. Così il CEO di Intesa San Paolo, Carlo Messina, nel corso di un'intervista a Bloomberg TV, circa l'OPAS lanciata su Monte dei Paschi di Siena, aggiungendo che l'operazione ha alte probabilità di successo. Plaude il Financial Times, che parla di un'Italia che ha un po' di buon senso. Intanto la borsa di Milano, spinta dal risico, supera la soglia dei 51.000 punti, sui massimi toccati a marzo 2000.
2: La cronaca: il conducente di un'auto articolato è stato fermato dalla polizia stradale dopo aver percorso contromano circa 10 chilometri nell'autostrada 26 Voltri-Sempione. L'uomo, sottoposto ai controlli di routine, è risultato positivo all'etilometro con un valore di 2,18 grammi per litro. È stato quindi denunciato l'autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza e sanzionato amministrativamente per aver guidato contromano. Gli agenti gli hanno inoltre revocato la patente di guida e sottoposto il veicolo che stava guidando a un fermo amministrativo di 3 mesi.
3: C'è attesa per il verdetto sull'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. La corte d'assise deve deliberare su Luis da Silva, il 35enne senegalese, unico accusato del delitto della pensionata e detenuto dal 16 giugno del 2024, e si è già ritirata in camera di consiglio e ne uscirà solo per la lettura del dispositivo, attesa nel tardo pomeriggio. La procura ha chiesto la condanna all'ergastolo per da Silva, contestando una serie di aggravanti tra cui premeditazione, crudeltà e futili motivi.
2: Siamo allo sport. Secondo giorno di check-up per il re del tennis mondiale. Jannik Sinner è tornato oggi al San Raffaele di Milano per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il suo cammino Roland Garros, per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. Il programma di Sinner prevede ora la ripresa degli allenamenti a Monte Carlo, probabilmente già domani. Fino al Championship non sarà impegnato in alcun torneo, saltando anche alle.
3: È tutto, ma più tardi.

0: Music Box.
1: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Alex, dove sei?
1: In falesia! Ho appena chiuso un 6B! Ma fa un caldo pazzesco! Sogno a occhi aperti qualcosa di fresco!
0: Allora calati subito e raggiungimi alla Cidac, il paradiso del fresco! Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49€ e i mitici lamponi gelati Franui ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89€.
2: Cidac!
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Yannick Sinner è tornato oggi al San Raffaele di Milano per nuovi controlli, volti anche a fare chiarezza sulle condizioni fisiche che ne hanno influenzato la performance Roland Garros prima di riprendere già domani gli allenamenti a Monte Carlo. L'azzurro aveva lasciato la struttura ieri pomeriggio dopo una prima giornata di esami e test programmati da tempo. Dopo gli ultimi Masters 1000 e il crollo all'Open di Francia, Sinner si era concesso qualche giorno di riposo in Sardegna. L'azzurro era stato colpito da un malessere fisico durante il match contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, una difficoltà che gli era costata la sconfitta. Roberto Mancini sarebbe pronto per tornare sulla panchina della nazionale a 3 anni da quel divorzio polemico e burrascoso. L'ex CT azzurro sarebbe in pole position per ereditare la panchina occupata ad interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso, tanto che sembrano mancare solo i dettagli e la firma sul contratto. I tempi saranno brevi, ma non si definiranno prima dell'elezione del nuovo presidente federale, con Malagò che sembra in vantaggio su Abete. Mancini è legato proprio all'ex numero uno del CONI e senza l'elezione di quest'ultimo gli scenari potrebbero cambiare. Prosegue la preparazione delle nazionali impegnate ai mondiali e dopo il pareggio contro l'Iraq di 5 giorni fa, la Spagna ha concluso il suo ciclo battendo 3-1 il Perù, nonostante l'assenza dei suoi attaccanti di punta come Lamine Yamal e Nico Williams. A Puebla in Messico, a 2100 metri di altitudine, gli spagnoli hanno ritrovato energia e fiducia. Con una formazione quasi al completo nel primo tempo, con Rodri titolare a centrocampo, hanno ben giocato in attacco e controllato la partita senza sforzarsi eccessivamente contro il Perù, che non si è ancora qualificato. Con questa vittoria la Roja ha esteso la sua striscia di imbattibilità nei tempi regolamentari a 29 partite. La Volleyball Nations League dell'Italia maschile prende il via con una delle sfide più affascinanti dell'intero panorama internazionale. Domani alle 22 italiane gli azzurri di Fefe De Giorgi faranno il loro esordio a Ottawa contro la Francia, campione olimpica. Per l'Italia si tratta di un debutto particolarmente significativo, non soltanto perché arriva contro una delle favorite della manifestazione, ma anche perché inaugura il percorso di una squadra profondamente rinnovata. Il basket NBA e i Knicks steccano in gara 3 delle Finals al Madison Square Garden di New York e permettono ai San Antonio Spurs di accorciare sul 2-1. Non è bastata la presenza del presidente Trump, tifoso dei Knicks, fischiato quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno americano. I padroni di casa sono stati sconfitti per 115-111 dopo una gara molto tirata e a lungo in equilibrio. I Knicks sono stati piegati dal francese Victor Wembanyama, che ha guidato gli Spurs con autorevolezza grazie al bottino di 32 punti, terzo giocatore più giovane nella storia delle Finals a realizzare una partita da almeno 30 punti. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto lavoro che contiene disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Lo ha comunicato all'Aula della Camera il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia avranno inizio domani mattina. La chiama prevista dalle 12. Protestano le opposizioni in aula. Parlamento svilito.
1: Uno dei responsabili della strage di Corinaldo, la tragedia che nel 2018 provocò 6 morti e 59 feriti all'interno di una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera e Basta, ha appiccato il fuoco nel carcere San Domenico di Cassino e poi aggredito due agenti della polizia penitenziaria. Si tratta di Andrea Cavallari, condannato in via definitiva ad 11 anni e 10 mesi di reclusione per la strage nella discoteca e l'anno scorso protagonista di una clamorosa evasione approfittando di un permesso per discutere la tesi di laurea mentre scontava la pena alla Dozza di Bologna.
2: Almeno 8 persone sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro, nel sud del Libano. Lo riferisce la protezione civile locale. 3 feriti, tra cui 2 soccorritori. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Anziani evacuati, altre persone in fuga. Così l'agenzia di stampa nazionale. L'ordine di sfollamento includeva il quartiere cristiano della città, precedentemente escluso, ma per Israele Hezbollah opera in quella zona.
1: In Honduras una donna muore uccisa ogni 32 ore, una vera e propria emergenza sociale che ha spinto il Parlamento a riformare in maniera drastica e unanime il codice penale, inasprendo le pene per il reato di femminicidio fino a 60 anni di reclusione, stabilendo un aumento della punizione. Qualsiasi criminale che commetta violenza contro una donna deve chiaramente sapere che dovrà affrontare tutta la forza della legge, ha affermato Zambrano, presidente del Parlamento honduregno.
2: Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale Karim Khan è stato sospeso al termine di un procedimento disciplinare avviato a seguito di accuse di abusi sessuali a suo carico. Lo riportano diversi media internazionali, tra i quali il Guardian. Khan si era già temporaneamente sospeso dalla guida della divisione della CPI che indaga e persegue gli individui accusati di atrocità.
1: Al suono della campanella di fine anno scolastico, il 22,3% degli italiani si concederà una vacanza a giugno. Secondo l'indagine realizzata da Tecne per Federal Alberghi, saranno infatti 16 milioni gli italiani pronti a partire in concomitanza con la conclusione dell'anno scolastico. Di questi 4,9 milioni saranno minori. Il grosso delle partenze, il 90,7%, si orienterà principalmente in Italia per un giro d'affari pari a 7,5 miliardi.
2: E per ora è tutto, a più tardi.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei Valdostani.

0: Fox.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: UGL Salute torna a denunciare le aggressioni contro il personale sanitario. Il segretario nazionale Gianluca Giuliano segnala che nel Lazio oltre 200 episodi sono stati sventati grazie ai braccialetti antiviolenza, definiti uno strumento efficace e da estendere in tutta Italia. Per il sindacato servono più personale, vigilanza e procedure rapide per garantire sicurezza a medici e operatori.
3: Il liceo musicale di Aosta chiude l'anno scolastico con il concerto finale dedicato al musical Rent, nel 30° anniversario del debutto dell'opera di Jonathan Larson. Un medley che celebra temi universali come uguaglianza, amicizia e amore, con l'arrangiamento del professor Lorenzo Barbera.
2: La soprintendenza ai beni culturali propone un nuovo appuntamento, domani alle ore 18 del ciclo di conferenze dedicato alla divulgazione delle proprie ricerche. Nella sala della Biblioteca regionale si terrà l'incontro Il paesaggio racconta, a cura delle architette Quiriconi, Paternoster e Martinè. Ultimo appuntamento il 17 giugno con un focus sul sito di Le Fusine.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. Ha due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
3: e io sono Chiara.
2: AI e i funerali digitali.
3: E se un giorno

0: Detto così, sembra il titolo di una serie TV.
1: Sono pillole di AI.
2: Sì, beh, in effetti il nome non aiuta, eh.
0: Però l'idea è molto diversa da quello che si immagina.
2: E allora dai, spieghiamola.
0: Oggi l'intelligenza artificiale può analizzare messaggi, email, video, registrazioni vocali e contenuti condivisi online.
2: Quindi impara il modo in cui una persona parla,
0: le espressioni che usa, il tono della voce, i ricordi che racconta.
2: Ok, e poi?
0: E poi può creare una sorta di versione digitale con cui continuare a interagire.
2: Aspetta un attimo, quindi stiamo parlando di una chat con persone che non ci sono più?
0: In alcuni casi, sì.
2: E ok, e questa cosa è molto più futuristica di quanto le persone sappiano.
0: Eppure, sempre più aziende stanno lavorando proprio su questo concetto.
2: Devo ammettere che a me personalmente mette un po' in crisi la cosa.
0: Perché?
2: Perché non so se sarebbe confortante o stranissimo.
0: Dipende dai punti di vista.
2: Cioè, immagina di poter riascoltare la voce di una persona cara che ti racconta una storia.
0: Oppure lasciare ai tuoi figli ricordi, consigli e messaggi da ascoltare negli anni.
2: Vista così, diventa molto meno tecnologica e molto più umana.
0: Infatti, molte persone parlano di eredità digitale.
2: Cioè, lasciare non solo fotografie e video,
0: ma anche una presenza digitale costruita con l'AI.
2: Però conoscendoti avrei un problema, eh?
0: Sentiamo.
2: Se un giorno esistesse una tua versione AI, continuerebbe a correggermi?
0: Non lo so.
2: Io invece sì.
0: E su cosa baseresti questa certezza?
2: Oh, su tutta l'esperienza che mi sono fatto nel corso del tempo, eh?
0: Tranquillo, sarebbe un servizio disponibile 24 ore su 24.
2: A posto. Scherzi a parte, comunque è un modo eccezionale per continuare a vivere una persona non più con noi.
0: Adesso stai iniziando a capire il potenziale della tecnologia.
2: C'è una domanda importante però.
0: Quale?
2: Cioè, tutta questa tecnologia aiuta davvero a superare poi quello che è il lutto?
0: Ed è proprio questo il grande dibattito.
2: Eh sì, perché qualcuno la vede come un modo veramente comodo per conservare meglio i ricordi.
0: Altri invece pensano che possa rendere più difficile lasciare andare.
2: Poi ogni persona è fatta a modo suo, quindi probabilmente non esiste una vera risposta uguale per tutti.
0: Esatto. Dipende dalle persone, dalle situazioni e da come viene utilizzata.
2: Una cosa però sicuramente è certa.
0: Cioè?
2: Cioè, fino a pochi anni fa, una conversazione del genere sarebbe sembrata davvero impossibile.
0: Oggi invece è una tecnologia reale.
2: E ci costringe a ripensare al rapporto tra memoria e tecnologia. Perché oggi forse l'intelligenza artificiale non sta cambiando solo il futuro, ma anche il modo in cui ricorderemo il passato. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica.
2: La Procura di Cagliari con il sostituto Andrea Vacca ha concluso le indagini su un presunto sistema illecito di relazioni tra funzionari, tecnici e imprese che avrebbe condizionato la gestione delle pratiche e dei controlli dell'ARPAS, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente in Sardegna. Secondo gli accertamenti dei carabinieri del NOE riportati dall'Unione Sarda, il meccanismo avrebbe anche occultato possibili rischi di inquinamento.
3: Una nota creator di OnlyFans piacentina ha incassato 140.000 euro senza dichiararli al fisco. L'influencer, che ha un seguito di 150.000 follower su Instagram e oltre 1.600.000 like su TikTok, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Piacenza. I militari delle Fiamme Gialle di Fiorenzuola d'Arda hanno infatti accertato che i proventi, derivanti soprattutto da OnlyFans, non erano mai stati dichiarati e l'analisi dei flussi finanziari condotta dai finanzieri ha consentito di inquadrarli come redditi da lavoro autonomo non tassati.
2: Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto lavoro, che contiene disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Lo ha comunicato all'Aula della Camera il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia avranno inizio domani mattina. La chiama prevista dalle 12. Protestano le opposizioni in aula. Parlamento svilito.
3: Prima l'invito ad evacuare, poi i raid. L'IDF non arresta la sua offensiva in Libano, uccidendo almeno 8 persone su una popolare zona residenziale a Tiro. Gli operatori della protezione civile stanno evacuando gli anziani mentre i residenti sono in fuga. Intanto Donald Trump annuncia ancora una volta che gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero alle fasi finali di quello che sarà veramente un buon accordo. Un'intesa che, nelle parole del presidente americano, potrebbe arrivare in 2 o 3 giorni. La CNN fa i conti e dichiara: Trump ha annunciato un accordo con l'Iran per ben 37 volte.
2: Il tennis al Queen's, il giorno di Serena Williams, che ha 44 anni, torna a giocare in doppio con la canadese Mboko contro la coppia formata da Melchior Rautliff. In Germania invece fa il suo debutto nel singolare Nick Kyrgios, già finalista alla Championships, che torna a giocare sulla sua superficie preferita dopo ben 3 anni di assenza, dovuta ai tanti infortuni che ne hanno condizionato la carriera. L'australiano affronterà il francese Moutet.
3: E con questo è tutto.

pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio. Sono le 15:08 minuti, martedì 9 giugno 2026. Come state? Si parte con una nuova puntata di Break On in mia compagnia. Io sono Chiara, vi terrò compagnia fino alle ore 18. Bello, eh? Me la canto, me la suono come sempre, e sicuramente, al di là del fatto che qui

Mi avete sbloccato un ricordo, le classiche pizzate di classe alla fine della scuola. Ma poi c'è una categoria, cioè i maturandi invece devono un attimo aspettare a festeggiare, a fare le pizzate di classe. Come vi state preparando? Ecco, mi rivolgo proprio a voi, cari maturandi, in questo martedì 9 giugno 2026, che cosa state facendo e soprattutto quale materia

2017, Shine On Me, e siamo partiti molto frizzanti, molto carichi in questo martedì 9 giugno 2026. La campanella, l'ultima campanella, è suonata anche in altri istituti. Ieri abbiamo ricordato gli studenti della Lombardia che hanno detto ciao ciao per 3 mesi, soltanto 3 mesi, poi fa presto arrivare settembre. No, scherzo, ovviamente so

testo non mi ricordo niente, ma fa parte del gioco, è il bello di questa esperienza. 349-7225-831, condividete come state affrontando i preparativi della maturità. Ora, Justin Timberlake.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Solve con Do It Right. E se lo fate, fatelo bene, fatelo giusto, correttamente. Quindi se state facendo il repassone generale di

quei giorni davvero infiniti, quindi mi raccomando, poi tanto caffè e tante vitamine. 15 e 21 minuti, quasi 22, state ascoltando Break On, i consigli di Chiara su come affrontare l'esame di maturità, martedì 9 giugno 2020.

i viaggiatori si sposta sempre di più verso destinazioni meno affollate ed esperienze autentiche. Lo svelano i dati di Google Trends elaborati da Si Viaggia. Quindi a breve vi riporto tutti i vari dati. Prima c'è più di così.

Se non l'avete capito, sentitela proprio così, più di così. Parliamo di destinazioni. I viaggiatori italiani sono alla ricerca di esperienze autentiche, reali, vere e proprie. Vi ricordate, la

questi resort molto molto silenziosi. Quest'anno l'atteggiamento degli italiani è cambiato, sono alla ricerca un po' di quelle esperienze wild, oltre natura. I viaggi low budget hanno registrato un 800% nell'ultimo anno, segnale di una crescente attenzione al rapporto qualità-prezzo. Che dire, ieri abbiamo parlato circa mezz'ora della classifica e dei lidi più expensive, più cari per quanto riguarda la nostra penisola, al primo posto Alassio. Quindi gli italiani sono stanchi di spendere, soprattutto nelle aree super attrezzate, vanno alla ricerca

dolce e potente quella di Nadir Rush con Sad Lady. E non siate tristi in questo martedì 9 giugno 2026, perché piano piano ci avviciniamo alla nuova stagione, quella estiva, estate 2026.

le varie tendenze, altrimenti ci annoiamo e qui non ci si annoia mai. Destinazioni meno affollate ed esperienze autentiche, questo è il trend per l'estate 2026, stando ai dati di Google Trends elaborati da Sibiaggia. I ricercatori, meglio i viaggiatori, vanno alla ricerca di viaggi low budget, crescono i road trip, pensate, una percentuale pari a 150, anche il mondo del campeggio più 80%. E poi entriamo in questa, adesso vi svelo una parola macedone, glamping, quindi Macedonia si dice così, la fusione tra glamour

una bambola, si intitola proprio così. Siamo tornati indietro al 2017. Lei è Beta Lemme e a Breakon stiamo scoprendo una nuova parola. Io l'ho ribattezzata come Macedone, ma non si dice così, è parola Macedonia, nata dalla fusione tra glamour e campeggio. Ovviamente si sta scherzando, il glamping, questa nuova attività, tra l'altro non è nuova, è ritornata un po' in tendenza grazie ai turisti italiani, coloro che vogliono godersi l'evasione, l'avventura, il lato più selvaggio del campeggio senza però rinunciare ai lussi di un hotel. C'è una fetta non indifferente, più del 30% praticherà questa attività nell'estate 2026, quindi la maggior parte vogliono andare alla ricerca della libertà negli spostamenti, non vogliono essere vincolati dagli orari degli hotel e vogliono viversi questa esperienza. Quali sono le mete più emergenti? Valtellina, Cilento, Basilicata, Montenegro, Polonia, Lituania, luoghi capaci di offrire un rapporto più diretto con il territorio lontano dall'over tourism. Adesso c'è lui, San Giovanni, Malibu, dal 2020.

abbiamo ascoltato la sequenza mixata di Break On, si è conclusa con Achille Lauro, Amor. Ormai è diventato un romanticone, sono le 15:54 minuti in questo martedì 9 giugno 2026 e stavamo parlando di resort, di hotel di lusso e continuiamo a farlo perché il Palazzo Giovanelli, storica dimora del Cinquecento, affacciata sul Canal Grande, quindi ci troviamo a Venezia, dopo 4 anni di work in progress, di lavori, di restauro, è ritornato, sì, finalmente è ritornato ad essere disponibile, ma sotto una nuova veste, perché è diventato un hotel a 5 stelle, esclusivo. La struttura ospiterà soltanto 33 camere e una suite, una scelta che punta a garantire

0: Sono le 16 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Almeno 8 persone sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro, nel sud del Libano. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Intanto Donald Trump annuncia ancora una volta che Stati Uniti e Iran sarebbero alle fasi iniziali di quello che sarà veramente un buon accordo. La CNN però fa i conti e dichiara che il tycoon ha annunciato un accordo con l'Iran per 37 volte. Il Pakistan invece sta comunicando con tutte le parti coinvolte per raggiungere un accordo e porre fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti entro questa settimana.
1: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato ai carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica.
2: Uno dei responsabili della strage di Corinaldo, la tragedia che nel 2018 provocò 6 morti e 59 feriti all'interno di una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera Ebbasta, ha appiccato il fuoco nel carcere di San Domenico di Cassino e poi ha aggredito 2 agenti della polizia penitenziaria. Si tratta di Andrea Cavallari, condannato in via definitiva a 11 anni e 10 mesi di reclusione per la strage nella discoteca e l'anno scorso protagonista di una clamorosa evasione, approfittando di un permesso per discutere la tesi di laurea, mentre scontava la pena alla Dozza di Bologna.
1: C'è attesa per il verdetto sull'omicidio di Pierina Paganelli avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. La Corte d'Assise deve deliberare su Luis da Silva, il 35enne senegalese, unico accusato del delitto della pensionata e detenuto dal 16 giugno del 2024 e si è già ritirata in camera di consiglio. Ne uscirà solo per la lettura del dispositivo, attesa nel tardo pomeriggio. La procura ha chiesto la condanna all'ergastolo per Da Silva contestando una serie di aggravanti tra cui premeditazione, crudeltà e futili motivi.
2: Il conducente di un auto articolato è stato fermato dalla polizia stradale dopo aver percorso contromano circa 10 km dell'autostrada A26 Voltri-Sempione. L'uomo, sottoposto a controlli di routine, è risultato positivo all'etilometro, è stato quindi denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza e sanzionato amministrativamente per aver guidato contromano. Gli agenti gli hanno inoltre revocato la patente di guida e sottoposto il veicolo che stava guidando a un fermo amministrativo di 3 mesi.
1: Jannik Sinner, numero 1 al mondo del tennis, stamattina all'ospedale San Raffaele di Milano ha continuato gli accertamenti iniziati ieri dopo il malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo. L'alto tesino si sta sottoponendo a dei controlli per capire e approfondire la causa dei malesseri che l'hanno colpito ultimamente. Al momento Jannik ha svolto degli esami approfonditi a livello cardiaco e metabolico, da cui non sono emerse delle criticità.
2: Era l'ultima notizia, più tardi.

0: La seconda ora di Break On, la voce che sta passando adesso in radio ha un nome, si chiama Chiara. 16:08 minuti, martedì 9 giugno 2026. Quanto è bella questa canzone, soprattutto dice tanta verità. Ora sei conosciuto, tutti ti chiamano, dicono il tuo nome quando passi in radio. Molto molto bella. E sapete chi è la cantante? Federica Abbate. In realtà non c'è la firma, lei ha fatto, ha messo la voce, ma non detiene i diritti d'autore della canzone, c'è soltanto Marrakech. 349 7225 831, questo è il numero attraverso il quale potete interagire con me fino alle ore 18. Radio Video Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare in questo istante, perché offre una vasta gamma di possibilità a seconda del vostro mood, a seconda delle vostre esigenze. Potete selezionare la vostra radio preferita, la vostra musica preferita. Quattro radio in un'unica app. Ora Cesare Cremonini insieme a Luca Carroni. San Luca.
1: Che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare. Voglio stare da solo.

Cesare Cremonini e Luca Carboni stanno dando una fake news perché oggi non è San Luca, è il 18 ottobre. Oggi si festeggiano altri santi, per esempio Santa Tecla, Santi Primo e Feliciano e Sante Fremme. Del resto è il titolo, è solo il titolo della loro canzone. Ora c'è LP, lei non mente, dice

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Che giornata spettacolare in montagna oggi. Ma adesso ho le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
3: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59 euro. E la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59 euro.
2: Andiamo! Guido io verso la

gli Stati Uniti, il Canada e il Messico. Partiamo subito con quali saranno i momenti chiavi, i momenti clou, per giungere poi alla finalissima con tanto di Alpha Time, come un po' succede ai Super Bowl. Il fisco di inizio ufficiale è fissato per giovedì 11 giugno 2026 con la partita inaugurale che vedrà contrapposti il Messico e il Sudafrica. Possiamo iniziare a dire che vinca il 1000.

0: momento clou, il momento inaugurale, Messico e Sudafrica scenderanno in campo. La prima fase sarà dedicata interamente ai gironi di qualificazione, quindi terrà incollati gli spettatori, diciamo la verità, quelli più i fan appassionati del mondo del calcio fino al 27 giugno. Certo che fan appassionati per il calcio va bene, ok, come se fossero degli artisti calciatori. A partire dal giorno successivo, il 28 giugno, l'evento entrerà nel vivo con l'inedito turno a qualifica e a eliminazione diretta dei sedicesimi di finale. Le semifinali si disputeranno il 14 e il 15 luglio e non è mica finita qui.
1: Abbiamo parlato due

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Alex, dove sei?
2: In Falesia, ho appena chiuso un 6B. Ma fa un caldo pazzesco, sogno occhi aperti qualcosa di fresco.
1: Allora calati subito e raggiungimi alla CIDAC, il paradiso del fresco. Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49€ e i mitici lamponi gelati Franui ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89€.
3: CIDAC, CIDAC.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Il culmine della kermesse andrà in scena invece domenica 19 luglio nello spettacolare impianto del New York New Jersey Stadium, dove avverrà il trofeo, quindi la celebrazione finale, che vinca il migliore. A questo punto noi attendiamo il giovedì 11 giugno 2026 con la partita inaugurale Messico e Sudafrica, e poi scopriremo vivendo il vincitore chi vincerà il trofeo. E vi ricordo, domenica 19 luglio ci sarà la pausa musicale da parte dei BTS, Madonna, e poi c'è Shakira, ovviamente colei che firma la colonna

chi sei? Abbiamo già il tormentone per quanto riguarda i mondiali di calcio 2026, ma noi vogliamo sapere, decretare più che altro il tormentone dell'estate 2026, quello in generale, anche perché poi purtroppo i mondiali di calcio è una cosa molto distante da noi. Però, dato che ormai ci siamo, abbiamo azionato il countdown, meno due giorni alla partita inaugurale, dobbiamo rispondere a questa domanda grazie all'aiuto di matematici, di esperti. Chi alzerà la coppa? Chi vincerà i mondiali? Secondo un matematico tedesco, la nazionale favorita sarebbe quella dei Paesi Bassi, ma alt, perché nelle ultime ore sta facendo discutere il mondo del web la previsione di Anto Salomé. Rimanete

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. A due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner ha terminato la sua seconda giornata di accertamenti alla San Raffaele poco prima dell'ora di pranzo, evitando i media e i tanti curiosi assiepati all'uscita del padiglione diamante, quello dei solventi, dove gli era stata messa a disposizione una suite, e svicolando da un'uscita secondaria. Il numero uno del tennis mondiale è rimasto oltre tre ore nella struttura milanese, completando l'iter degli accertamenti programmati da giorni e iniziati ieri mattina, tra cui una risonanza magnetica al cuore. A quanto si apprende, non sono previsti ulteriori esami nelle prossime giornate. Il numero uno del ranking ATP aveva già deciso di non giocare altri tornei sull'erba prima di Wimbledon, saltando anche il 500 di Halle che aveva disputato nel 2025. L'esito positivo degli accertamenti odierni permetterebbe di rendere definitiva la tabella di marcia di Sinner verso il terzo slam dell'anno. Al Queen's invece è il giorno di Serena Williams, che a 44 anni torna a giocare in doppio con la canadese Mbokko contro la coppia formata da Melichar Rautliff. In Germania fa il suo debutto nel singolare Nick Kyrgios, già finalista al Championship, che torna a giocare sulla sua superficie preferita dopo ben tre anni di assenza, dovuta ai tanti infortuni che ne hanno condizionato la carriera. L'australiano affronterà il francese Moutet. Calciomercato: Giovanni Stroppa siederà sulla panchina del Venezia anche il prossimo anno. Società e allenatore hanno trovato l'intesa per continuare insieme. Domenico Tedesco è il nuovo allenatore invece del Bologna, con cui ha firmato un contratto fino al 2028 con la possibilità di estensione per un'altra stagione. L'ex allenatore del Fenerbahce è arrivato stamattina in città, accolto dai tifosi in aeroporto. In casa Napoli si attende l'ufficialità di Allegri, che però sta già lavorando sulla nuova rosa. Rafa Marin rientrerà alla base, con lui anche Marianucci e Caiuste. La Volleyball Nations League 2026 dell'Italia maschile prende il via con una delle sfide più affascinanti dell'intero panorama internazionale. Mercoledì 10 giugno alle 22 italiane, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi faranno il loro esordio ad Ottawa contro la Francia, campione olimpico, una delle nazionali che più ha segnato il volley mondiale nell'ultimo quadriennio e che continua a rappresentare un punto di riferimento assoluto. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

16:51 minuti e vediamo se ci piacciono le profezie di Anto Salomè. Stanno circolando sul web, ovviamente si scherza, però devo dire la verità, queste profezie, questo profeta aveva predetto la morte della regina Elisabetta II, l'elezione di Trump e la pandemia Covid. Vediamo se azzecca la profezia su chi vincerà, chi alzerà la Coppa Mondiale di Calcio 2026. Lui mette le mani davanti, lui dice: il calcio è uno sport davvero imprevedibile. Del resto è un grande profeta, soltanto i grandi profeti dicono queste cose. Ha aggiunto un dettaglio preciso: la squadra vincitrice indosserà una maglia rossa, vedo colori intensi, profondi e dominanti, colori del fuego. È un'energia di calore, attrito e forza intensa. Iniziate a pensare.

rientra nella previsione. In Qatar non ha superato gli ottavi, ma arriva da campione europeo in carica. E anche il Portogallo resta tra le possibili candidate. Poi c'è l'Inghilterra, che sogna di tornare in vetta sul tetto del mondo dopo 60 anni dall'ultima vittoria, quando Bobby Moore sollevò la coppa. Di solito la sua divisa è bianca, ma quest'anno giocherà con la rossa, quindi vi ho dato anche questo indizio. E ultimo, ma non per importanza, perché lo abbiamo già accennato all'inizio, i Paesi Bassi. L'Olanda gioca in arancione, colore che richiama il fuego e la fiamma.

0: sono le 17 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto dello Stretto di Messina. Decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Secondo l'impianto accusatorio, i due avrebbero anche tentato di avvicinare magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo per la realizzazione. Volevano condizionare la Corte dei Conti.
4: È stato fermato a Bardonecchia il secondo giovane gravemente indiziato di aver massacrato con coltelli e cocci il 22enne Gianluca Ibarra Silvera sui binari della stazione Milano Certosa. Si tratta di un 20enne che sarà sentito dalla GIP nelle prossime ore per la convalida del fermo per omicidio aggravato. Il ragazzo, così come le altre 16 persone che hanno circondato e partecipato all'aggressione della vittima, avrebbe dichiarato di far parte dei Latin Kings, celebre gang criminale di strada latina americana ormai diventata transnazionale. Al momento gli indagati sono 20, molti di loro ancora da identificare.
3: È stato arrestato in Egitto Tamer Amoda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie dall'ex. La donna è la mamma della bimba italo-egiziana Isha. Nessy Guerra, condannata per adulterio e bloccata nel paese. Amoda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato alla polizia egiziana per minacce e tentativo di aggressione.
4: Almeno 8 persone sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro nel sud del Libano. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Intanto il Pakistan sta comunicando con tutte le parti coinvolte per raggiungere un accordo e porre fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti entro questa settimana.
3: Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, è stato sospeso al termine di un procedimento disciplinare avviato a seguito di accuse di abusi sessuali a suo carico. Lo riportano diversi media internazionali, tra i quali il Guardian. Khan si era già temporaneamente sospeso dalla guida della divisione della CPI che indaga e persegue gli individui accusati di atrocità.
4: Il calcio, protagonista della promozione del Venezia, Giovanni Stroppa, ha raggiunto l'accordo per il rinnovo di contratto con il club fino al 2029. Il Torino ha scelto Ignazio Abate come nuovo allenatore. Dopo l'incontro col Monza, Paolo Bianco resterà in panchina anche la prossima stagione. Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina dopo la rescissione con il Sassuolo, che nel frattempo ha convinto Alberto Aquilani. A Napoli si aspetta la formalizzazione dell'arrivo di Max Allegri.
3: E con questo è tutto, a più tardi.

come colui che ha detto sì. Tutto può succedere, come nella vita e soprattutto nello sport come il calcio, davvero imprevedibile, però abbiamo delle squadre che potrebbero diventare, una di queste squadre potrebbe diventare la vincitrice, alzare la Coppa dei Mondiali 2026. Nel frattempo abbiamo azionato il countdown meno due giorni. Ricordiamo un attimo le squadre per chi si fosse perso questa profezia: la Spagna, il Portogallo, l'Inghilterra, perché giocherà indossando la maglietta rossa e non bianca, e infine anche i Paesi Bassi indosseranno la maglietta arancione. Ci credete? 349 7225 831.

semi conferme circa il matrimonio tra Travis Kelce e Taylor Swift. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, dovrebbero sposarsi il 3 luglio al Madison Square Garden di New York. Noi non vediamo l'ora sia di vedere tutto della cerimonia, ma anche di poter sbirciare il backstage, i preparativi che sto sognando in questo momento. Taylor Swift indossare il suo abito, starà indossando quello che è il suo abito, magari chissà quanti cambi. Per me 3 o 4 sì, ne farà.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

ritmo che ci travolge, coinvolge. Davey con Kryla Came. 17:19 minuti, stai ascoltando Break On in questo martedì 9 giugno 2026, e dopo avervi dato questa mini conferma, ma sicuramente sarà una conferma ufficiale, verrà anche svelata da parte degli interessati, Travis Kelce e la nostra amica Taylor Swift. Chissà se lei canterà il giorno del suo matrimonio previsto il 3 luglio a New York. È tempo di un altro scoop, di un altro rumors, che poi non è più rumors ma si tratta di verità, di dati che abbiamo alla mano. Secondo quest'ultimi riportati sul sito ufficiale della catena cinematografica AMC, il prossimo capitolo della saga intitolato Spider-Man Brand New Day, con al centro Tom Holland, durerà 2 ore e 30 minuti. Quindi già vi consiglio, 2 porzioni di popcorn si possono bastare, o anche 2 e mezzo porzioni.

esplorare uno scenario completamente stravolto dall'incantesimo finale di Doctor Strange. L'intero pianeta ha dimenticato chi si nasconde dietro la maschera dell'eroe, quindi mette al centro il protagonista che è spaesato, è solo. Infatti richiamo un po' diversi argomenti, quelli più attuali, lo avevamo già detto, si tratta di un nuovo modo anche di affrontare quello che è il mondo. I 150 minuti indicati da AMC serviranno in primo luogo a dare il giusto spazio alla ricostruzione emotiva e psicologica del personaggio, che risulta essere più intimo e isolato, quindi lo scopriremo vivendo.

0: Che giornata spettacolare in montagna oggi. Ma adesso le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
1: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59 euro e la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59 euro.
0: Andiamo! Guido io verso la CIDAC! CIDAC!
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

suo tour live 2026 con uno show ricco di sorprese, di forti emozioni, di ospiti, pensate, davanti ad un pubblico di circa 70.000 persone. Non è finita qui, perché la prossima tappa sarà all'ippodromo di Milano e il cerchio non si chiude, perché nel frattempo, tra prove, tour, live, sta pensando ai suoi progetti futuri, sta già costruendo la nuova musica, sta già realizzando qualcosa. Infatti lui dice chiaramente: ho già pronto un album, ma è qualcosa di diverso rispetto agli altri lavori, qualcosa che lo riporta un po' a un suo passato, un album che non

tornato anche San Giovanni tramite un video pubblicato su YouTube. Quindi ha condiviso quella che è il suo nuovo singolo insieme a Clara.

giro per l'Italia, ma nelle ultime ore non si è soffermato tanto sulle varie date che toccheranno diverse località italiane, ma in particolare la data 24 ottobre, dove sarà presente al Forum di Milano. E pensate, a distanza di mesi è ufficialmente sold out, ma questa non è solo la notizia del giorno, gioia doppia, o meglio quintupla, se si pensa che è il quinto forum sold out per lui. Infatti lui scrive: quinto forum d'assago sold out e tra 12 giorni si va in tour. Questo è il buon vento grazie anche alla collaborazione con il grandissimo Giova. Ora, amore, capoe.

0: sera.
1: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
2: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza a due accelerate da Aosta.
1: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
2: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

muovendo, sta prendendo una decisione molto rigida, molto ferrea. Fino a pochi mesi fa sembrava impossibile, invece ha questo obiettivo: ridurre l'uso di tablet e computer nelle scuole, con al centro i libri cartacei, scrittura a mano e lezioni meno dipendenti dagli schermi. Ce la faranno i nostri eroi?

penna, quaderno aiuti gli studenti a concentrarsi e a recuperare alcune competenze, in particolare la comprensione del testo. Una decisione che nasce anche dal calo di rendimento nei test internazionali riportati dal programma per la valutazione dell'allievo. Nel 2028, poi sto leggendo, entrerà in vigore un nuovo curriculum che valorizzerà l'apprendimento basato sui libri. Quindi facciamo come in questi casi, ma in tutti i casi noi italiani, facciamo andare avanti gli altri, poi faranno le loro valutazioni, faranno i loro esperimenti all'interno delle scuole con gli studenti svedesi. Se questo progetto verrà approvato, piano piano giungerà anche qui da noi, figurati. Nuovo curriculum nel 2028, questo significa fino al 2032 molto digital in

0: dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara. Vi auguro di trascorrere una stupenda, fantastica serata. Adios, amici di Top Italia Radio, ora linea alla redazione.
1: Sono le 18 in punto. Attenzione!

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha firmato il decreto Autovelox che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Il Ministero dei Trasporti scrive che in questo modo si assicura un quadro regolatorio certo e omogeneo, idoneo a superare le criticità applicative emerse nel tempo e a garantire l'affidabilità di misura degli strumenti, la tracciabilità delle operazioni tecniche e la solidità giuridico-amministrativa degli accertamenti conseguenti al loro impiego.
1: I sindacati confederali sospendono lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare di servizi intercity. È quanto emerge dopo il tavolo al MIT. Presenti al tavolo, presieduto dal viceministro Edoardo Rixi, le sigle FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, Orsa Trasporti e FAST.
2: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto dello stretto di Messina. Decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Secondo l'impianto accusatorio, i due avrebbero anche tentato di avvicinare magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo per la realizzazione e ancora volevano condizionare la Corte dei Conti.
1: A Rimini c'è attesa per l'ultima udienza di corte d'assise per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a coltellate la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di Via del Ciclamino. Nonostante lo sciopero nazionale degli avvocati penalisti, il processo non subirà modifiche. Luis da Silva, unico imputato, infatti detenuto dal 16 giugno 2024. E oggi l'udienza è dedicata alle repliche delle difese, gli avvocati Andrea Guidi e Riario Fabbri e della pubblica accusa il PM Daniele Paci. Dopodiché la corte, presieduta dalla giudice Fiorella Casadei, si ritirerà in camera di consiglio per la sentenza.
2: È stato fermato a Bardonecchia il secondo giovane gravemente indiziato ad aver massacrato con coltelli e cocci il 22enne Gianluca Ibarra Silvera sui binari della stazione Milano Certosa. Si tratta di un 20enne che sarà sentito dal GIP nelle prossime ore per la convalida del fermo per omicidio aggravato. Il ragazzo, così come le altre 16 persone che hanno circondato e partecipato all'aggressione della vittima, avrebbe dichiarato di far parte dei Latin Kings, celebre gang criminale di strada latinoamericano ormai diventata transnazionale. Al momento gli indagati sono una 20, molti di loro ancora da identificare.
1: L'ARAN e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali, un settore che riguarda quasi 200.000 persone per il triennio 2025-27. L'accordo è stato firmato anche dalla CGIL. L'incremento medio complessivo a regime dal 1 gennaio 2027 è pari a circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 euro per le elevate professionalità.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Prende il via un nuovo appuntamento di One Hour, quell'ora che ti basta. Buon martedì a tutti, 9 di giugno, abbiamo iniziato la nostra settimana e tra poco vi darò un buon motivo per non andare mai più sulle montagne russe, e lo dicono ovviamente i nostri geni di oggi. Poi l'intelligenza artificiale o chatbot che a quanto pare vuole mandarci a dormire, da quello che ho capito. Ma cominciamo subito da una vera e propria provocazione. C'è un paese che pare ci siano molti animali domestici, e allora il sindaco ha pensato bene di lanciare una sorta di provocazione per aiutare i bimbi, cioè animali domestici, bimbi, ma ne parliamo tra qualche istante. Benvenuti a One Hour.
4: 3, 2, 1.

0: E iniziamo l'appuntamento di oggi con One Hour andando subito a San Giorgio su Legnano, in provincia di Milano. Andiamo a vedere questa provocazione che è partita dal sindaco, perché si sa che la natalità in Italia sta calando, insomma, non si fanno più figli, ci sono tantissime coppie giovani che decidono di non avere figli oppure non lo fanno per tanti e svariati motivi. Nelle scorse settimane, nelle scorse puntate qui a One Hour abbiamo anche toccato questo tema, no? Si parla anche della situazione economica di ognuno di noi, di tutta una certa questione sulla sicurezza lavorativa, economica, eccetera, eccetera. Beh, comunque non si fanno più figli. E allora proprio il sindaco di San Giorgio su Legnano ha lanciato una sorta di provocazione. Va bene, ci sono un sacco di coppie che non fanno figli, preferiscono invece optare per un cane oppure per un gatto. E allora facciamo così, mettiamo una sorta di tassa, tra virgolette, proprio sul cane e sul gatto di 20 euro all'anno per animale domestico. Cioè, in pratica devi pagare, bisogna pagare il comune 20 euro annuali come contributo, diciamo, per tutta una serie di questioni. Perché visto che si preferisce allevare un animale di compagnia, e le parole del sindaco sono molto provocatorie, perché parla del fatto che un labrador di certo un giorno non potrà pagare la pensione. Ok, quindi la pensione di chi c'è, degli umani per intenderci. E allora lui dice: bene, allora mettete 20 euro all'anno per aiutare, in questo caso un aiuto per gli alunni della scuola primaria proprio di San Giorgio sul Legnano. Insomma, una tassa tra virgolette che però viene utilizzata, verrebbe utilizzata per dei giovani più piccolini, quindi le scuole primarie. Insomma, una provocazione che ha fatto nascere giustamente un po' di arrabbiature qua e là, e poi ci pensi e dici: effettivamente un cane difficilmente potrà pagare la mia pensione.
1: 3, 2, 1, Power.

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. Ha due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
3: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
2: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
3: Te l'avevo detto. Si può dire?
2: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
3: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Alex, dove sei?
5: In falesia! Ho appena chiuso un 6B! Ma fa un caldo pazzesco! Sogno occhi aperti qualcosa di fresco!
4: Allora calati subito e raggiungimi alla CIDAC, il paradiso del fresco! Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49€ e i mitici lamponi gelati Franui ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89€.
6: CIDAC, CIDAC!
7: Music Express, in viaggio con la musica.
8: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con Taylor Swift, un ritorno al country per la pop star americana con I Knew It, I Knew You, realizzata per il film d'animazione Toy Story 5 e legata al personaggio della cowgirl giocattolo Jessie Swift. La stessa Taylor Swift ha dichiarato di aver sempre sognato di poter scrivere per questi personaggi che adora da quando a 5 anni ha visto il primo Toy Story. Travolgente e sfacciatamente estivo invece è arrivato Partenope, il nuovo singolo di Mark & Cremont featuring Serena Brancale and The Colors, canzone ispirata alle grandi hit del passato che unisce una cassa dritta potentissima a un giro di basso funk in stile italo disco, costruendo un ponte sonoro perfetto tra la Milano da ballare e il calore del sud. E restiamo al sud con Geolier, che ha pubblicato Autorità, nuova canzone che ribadisce la grammatica del rapper partenopeo con la metafora del calcio usata per rivendicare di essere rimasto umile, il racconto di ragazzi cresciuti troppo in fretta, tanti cambiamenti intorno a lui che non perde mai il legame con amici e famiglia e con il suo territorio. Tanta Napoli anche per Baby K, tornata con Tuca Macarena, un concentrato di ritmo, seduzione e vibrazioni mediterranee. Tuca Macarena riunisce e reinterpreta due balli iconici, il Tuca Tuca e la Macarena, nei vicoli incandescenti di Napoli, dove è anche ambientato il video, e parla di due persone che sanno di essere una cattiva idea ma continuano a scegliersi lo stesso. Si chiama Love Sensation, il terzo singolo pubblicato da Madonna nel 2026, riaffermando il proprio dominio nella disco culture con l'autorevolezza di chi ne ha plasmato l'immaginario per decenni e una consapevolezza che pochi possono permettersi. Madonna ha scelto Times Square nel cuore di New York per presentare Love Sensation, trasformando a sorpresa la famosa piazza in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto. E invece attraverso un annuncio di lavoro comparso su LinkedIn che Dito nella piaga ha lanciato il suo nuovo singolo intitolato Businessman, che porta all'estremo le dinamiche del linguaggio aziendale contemporaneo, trasformando il tutto in una caricatura ironica. Con la sua estetica pop, satirica e surreale, Dito nella piaga trasforma così un classico annuncio di lavoro in un piccolo caso social, trascinando il pubblico dentro l'universo di Businessman. Con Strega Comanda prosegue invece il viaggio fantasy di Francesca Michielin. Strega Comanda si ispira al famoso gioco fatto dai bambini. La strega è donna di potere, misteriosa e inafferrabile, simbolo di chi è fuori dal coro. C'è un'elettronica ispirata agli anni Ottanta in questa nuova canzone e atmosfere non estive che rimarcano la diversità della sua proposta musicale. E lasciamo Francesca Michielin per una commedia degli equivoci in chiave pop. Sono questi gli ingredienti di Io, Tu, Lei, Lui, il nuovo singolo di Michele Bravi, dove i protagonisti non sono coordinate fisse ma figure che si muovono dentro una geometria instabile dell'amore e dei suoi desideri tra tensione, ironia e malinconia. Cuore rotto è invece il nuovo singolo del rapper padovano Tony Boy, classe 99, che propone un'oscillazione pericolosa tra il bene e il male, tra la voglia di cercarsi e la necessità di sparire nel proprio abisso. Con Cuore rotto, Tony Boy mette a fuoco l'esatto momento in cui un rapporto perde ogni barriera e spezza tutti gli equilibri. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una collaborazione che attendevamo da 13 anni, ovvero quella tra Alesso e One Republic, che tornano a collaborare in questo nuovo singolo intitolato In Your Eyes. L'uscita di questa nuova canzone va a celebrare un periodo di forte nostalgia da parte dei fan della Golden Era dell'EDM. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Alesso. Penso che la vita della maggior parte delle persone finisca per sembrare un manuale di istruzioni. Io voglio che la mia vita sia come un film.
7: Music Express, in viaggio con la musica.
6: One hour.
9: One
10: hour.

0: Abbiamo cominciato One Hour, quell'ora che ti basta di oggi, non da molto, però abbiamo già toccato un tema, diciamo, provocatorio. C'è un sindaco che ha lanciato una provocazione: 20 euro all'anno per ogni animale domestico. Visto che non si fanno figli, allora facciamo così, paghiamo, tassiamo gli animali domestici e aiutiamo invece i bambini che ci sono. Infatti quei 20 euro andrebbero per aiutare la scuola primaria della città di questo paese. Giusto o sbagliato che sia, comunque sappiamo che i giovani non fanno più figli, e quindi forse questa è una sorta di provocazione per dire: vabbè, non prendo un cane o un gatto, ma faccio un figlio. Certo che costa, forse costa un po' di più.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

Tra poco un buon motivo per evitare di andare sulle montagne russe, nulla di male contro gli amici delle montagne russe, dei vari parchi giochi eccetera eccetera, però in Texas è successa una roba veramente allucinante e quel genio che non ha messo a posto evidentemente qualcosa per noi diventa davvero la persona che ci fa capire grazie montagne russe, grazie, come se avesse accettato. Tra poco scopriremo tutto qui a One Hour. One Hour.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Nel Consiglio Comunale si è tornati a parlare della Cittadella del Calcio e dell'area di sosta di Montfleury. L'assessore Cometto ha spiegato che il progetto è ancora in fase di approfondimento, con un finanziamento disponibile di 2,3 milioni di euro. L'area dovrebbe ospitare il terzo campo da calcio, mentre si esamina l'ampliamento del parcheggio a nord. Il consigliere Cipollone si è detto non soddisfatto, chiedendo tempi certi e una sistemazione provvisoria dell'area di sosta.
2: Raccontare l'energia attraverso arte e musica per ricordare che è un diritto universale. A Lecce, nel Festival dell'Energia, la Fondazione Banco dell'Energia celebra 10 anni con una mostra fotografica al Castello Carlo V e un reading concert al Teatro Apollo. Un'iniziativa per sensibilizzare sulla povertà energetica, che in Italia riguarda 2,4 milioni di famiglie. In scena l'attore Alessio Boni e la pianista Roberta Di Mario.
1: In Consiglio Comunale del 27 maggio si è discusso del servizio di assistenza domiciliare e del servizio pasti per le persone più fragili. L'assessore Geller ha ricordato che nei primi 4 mesi dell'anno sono state erogate oltre 17.000 ore di assistenza a più di 300 utenti, con 60 pasti consegnati ogni giorno. La mozione presentata dal gruppo misto è stata respinta, ma resta l'impegno a monitorare e migliorare i servizi.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
4: She work it girl, she work the pole, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

Per andare a trovare il nostro genio di oggi dobbiamo andare in Texas, dove delle montagne russe si sono bloccate. Per un problema tecnico, per un problema che qualcuno non ha fatto il suo lavoro, questo non lo possiamo ancora sapere, ci sono delle indagini in corso, ma di certo sappiamo e abbiamo capito che sulle montagne russe non ci andremo mai più. Noi qui in radio non c'è... No, basta, perché onestamente, cioè, essere bloccato per delle ore, per circa 3 ore, in verticale, a 30 metri d'altezza, onestamente anche no grazie. È proprio quello che è successo in Texas. C'è un gruppo di studenti in gita, 8 ragazzi, che purtroppo sono rimasti bloccati proprio sulle montagne russe a testa in giù, anzi no, in verticale, solo in verticale, quindi seduti tra virgolette ma guardando il cielo, praticamente a 30 metri d'altezza. E questa roba qua ovviamente ci ha segnato, cioè, nel senso, grazie per questo per questo monito, grazie mille per quello che è successo. Così è successo a loro, stanno tutti bene, ci mancherebbe, perché sì, sono arrivati i vigili, li hanno presi, li hanno portati poi in sicurezza, eccetera, però stanno tutti bene. Però di certo adesso un altro buon motivo per non andare, oltre al fatto di sentirci magari non tanto bene sulle montagne russe, pure sta roba di rimanere bloccati, no grazie. 3 2 1 1

0: tutti a dormire, così dice l'intelligenza artificiale, un chatbot che a quanto pare vuole mandarci a dormire. Scopriremo tra qualche istante che cosa sta succedendo proprio a questo chatbot.
1: 3, 2, 1, power!
2: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
3: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
2: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
3: Te l'avevo detto, si può dire?
2: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
3: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Super Trailers, il cinema alla radio.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Super Trailers.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: One hour.
14: One hour.

0: Entriamo nella parte tecnologica di questa puntata, andiamo a vedere quello che sta succedendo nei chatbot, o almeno precisamente in un chatbot, cioè intelligenza artificiale, quelli con quei computer con i quali possiamo chiacchierare, chiedere cose, eccetera, eccetera. Ne conosciamo tanti, ChatGPT, Gemini, eccetera, eccetera. C'è anche Claude. Claude, scritto Claude, è un altro chatbot che a quanto pare sta prendendo una certa piega, cioè nel senso che sta un po' facendo da genitore. Andate a letto, vai a letto, cioè è questo quello che ci dice. A un certo punto ci fa no, vai a letto, è quello che stanno dicendo moltissimi utenti sui vari social per appunto dire la loro esperienza proprio su Claude, e dicono che c'è questo chatbot, questo Claude, che manda a letto, cioè gli dice riposati un po', oppure ora vai di nuovo a dormire, se per esempio fosse mattino. A volte appunto lo fa alle 8:30 del mattino, quindi subito dopo aver dormito, cioè è come se capisse che abbiamo bisogno di sonno. Le ipotesi sono proprio queste, cioè nel senso che dietro a questo consiglio di tornare a dormire c'è proprio un benessere per gli utenti, nel senso che questa intelligenza artificiale ha letto tantissimi, o comunque sa delle informazioni sul fatto che gli umani abbiano bisogno di dormire, di riposare, eccetera eccetera, e allora ci manda a dormire. È come se capisse che abbiamo bisogno veramente di sonno. E non vuol dire che abbia preso vita, dicono, però appunto pare che abbia avuto modo di poter leggere testi su testi per capire che noi abbiamo bisogno di sonno. Certo, l'intelligenza artificiale sembra sempre più umana? Sì, onestamente sì. In questo caso sembra quasi una mamma che ci dice di andare a dormire.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.
2: Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai.

0: One Hour, quell'ora che ti basta, finisce qui. Grazie per essere rimasti sempre in nostra compagnia. Domani torniamo con una nuova puntata, ovviamente anche un nuovo genio. Un genio che ha utilizzato un sacchetto per non farsi riconoscere. E c'è stato un piccolo problemuccio. Vabbè, ne parleremo ovviamente domani. Ciao a tutti!
1: One Hour! One Hour! Quell'ora che ti basta! Sono le 19 e 7 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Continua il conflitto in Medio Oriente. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro, città a sud del Libano, dove è in corso un raid aereo che ha provocato la morte di almeno 9 persone. Il presidente degli Stati Uniti Trump intanto ha intimato all'Iran e a Israele di smettere immediatamente di sparare. Il Tycoon è stato oggetto di alcune proteste fuori dal Madison Square Garden, dove alcuni manifestanti riportavano lo slogan Stop War in Iran. Al termine dell'evento sportivo, Trump ha dichiarato che l'accordo con l'Iran sarebbe vicino, ma secondo un'analisi della CNN, il presidente americano avrebbe affermato almeno 37 volte che l'intesa con Teheran era vicina.
5: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica.
4: Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha firmato il decreto Autovelox che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.
5: I sindacati confederali sospendono lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare di servizi intercity. E quanto emerge dopo il tavolo al MIT. Presenti al tavolo, presieduto dal viceministro Edoardo Rixi, le sigle FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, Ursa Trasporti e FAST.
4: È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessie Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi, secondo le accuse, a minacce e intimidazioni dall'uomo. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato dalla polizia egiziana per minacce e tentativo di aggressione.
5: L'Aran e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali, un settore che riguarda quasi 200.000 persone per il triennio 2025-27. L'accordo è stato firmato anche dalla CGIL. L'incremento medio complessivo a regime dal 1 gennaio 2027 è pari a circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 euro per le elevate professionalità.
4: Tutti gli assistenti di intelligenza artificiale hanno il diritto gratuito di abitare WhatsApp. La Commissione europea ha ordinato a Meta di ripristinare il libero accesso all'app di messaggistica entro 5 giorni e fino al termine delle indagini che vedono la società di Mark Zuckerberg sotto la lente degli inquirenti per abuso di posizione dominante. Se la Big Tech si rifiutasse, rischia multe fino al 10% del fatturato globale.
5: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: be murdered by like.
1: Italia Radio. Let's go.

Buonasera dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Yannick Sinner ha completato la doppia giornata di test medici programmati presso l'ospedale San Raffaele di Milano, necessaria per comprendere le cause del crollo fisico che lo ha frenato nel finale del terzo set del match poi perso contro Cerundolo al Roland Garros. Si sarebbe trattato di una serie di esami a livello cardiaco e metabolico volti a escludere patologie o deficit. Gli accertamenti hanno richiesto una strumentazione adeguata che il J Medical non poteva offrire. Questo è il motivo per cui Yannick ha scelto la struttura privata milanese. L'ospedale San Raffaele mantiene il massimo riservo sulla questione. All'uscita della struttura Sinner è comunque apparso sorridente, ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Quindi il rientro a Monte Carlo, dove ha la residenza, per riprendere l'attività dopo una settimana di pausa trascorsa in Sardegna. Intanto l'Italia è pronta a conoscere il suo destino nelle finals di Billie Jean King Cup. Giovedì 11 giugno il sorteggio. La competizione si svolgerà nuovamente a Shenzhen in Cina dal 22 al 27 settembre prossimi. La cerimonia di sorteggio provvederà alla composizione di un vero e proprio tabellone tennistico che designerà il percorso della competizione fino alla finale, da cui uscirà il nome della formazione vincitrice. L'Italia, che al momento occupa la posizione numero 1 del ranking per nazioni, sarà testa di serie numero 1 ed andrà ad occupare il primo slot del tabellone. Le altre teste di serie sono la Gran Bretagna numero 2, l'Ucraina numero 3 e la Spagna numero 4. Calciomercato. In attesa dell'ufficialità del ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid, si allunga la lista degli obiettivi di mercato del club di Florentino Perez, che tra gli altri avrebbe messo gli occhi anche su Riccardo Calafiori, attualmente all'Arsenal. Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, l'Atalanta ha invece comunicato l'esonero di Raffaele Palladino. Insieme all'allenatore sono stati sollevati dall'incarico anche i suoi collaboratori. Giovanni Stroppa siederà sulla panchina del Venezia anche il prossimo anno. Società e allenatore hanno trovato l'intesa per continuare insieme. Domenico Tedesco è la nuova guida del Bologna, con cui ha firmato un contratto fino al 2028 con possibilità di estensione per un'altra stagione. L'ex allenatore del Fenerbahce è arrivato in mattinata in città, accolto dai tifosi in aeroporto. In casa Napoli si attende ancora l'ufficialità di Allegri, che sta però già lavorando sulla nuova rosa. Rafa Marin rientrerà alla base, con lui anche Marianucci e Caiuste. Fabio Di Gianantonio si è sottoposto ad un piccolo intervento di medicazione chirurgica della derma del mignolo della mano sinistra. L'operazione si è resa necessaria per curare la lesione rimediata durante il Gran Premio di Barcellona. Di Gianantonio, che aveva corso con il mignolo sinistro lesionato al Mugello e in Ungheria, sarà regolarmente in pista a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca del 19-21 giugno. Sui social il pilota del team VR46 ha scritto: buone notizie, il dito è finalmente sistemato. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi,

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Super Trailers.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema

0: Sono le 21 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Ursula von der Leyen annuncia nuove misure contro Mosca nel mirino, energia, finanza e settore ittico, oltre al divieto di ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. La nostra costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando, dice la Presidente della Commissione Europea. Ecco allora il 21esimo pacchetto di sanzioni. L'Unione Europea introdurrà anche una sospensione temporanea del tetto massimo sul prezzo del petrolio russo fino a gennaio 2027 per consentire ai mercati di stabilizzarsi mantenendo al contempo la pressione sulle entrate russe. Continuano i raid israeliani nel sud del Libano malgrado gli avvertimenti lanciati dall'Iran. Almeno 8 persone sono rimaste uccise in un attacco a tiro. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut sono complessivamente 29 le vittime nelle ultime 24 ore. Intanto Donald Trump si dice ottimista. In ogni caso sono d'accordo con Teheran entro 2-3 giorni. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. I tre accusati di corruzione e di rivelazione di segreto, secondo il PM, avrebbero fatto pressioni sui magistrati contabili per dare un parere favorevole all'opera. Alla luce invece della bocciatura della delibera del CIPES nell'ottobre del 2025 da parte della Corte dei Conti, il magistrato contabile indagato si era impegnato a predisporre una memoria da consegnare alla società. Lo sciopero dei treni è sospeso, almeno quello indetto dai sindacati confederali. Dopo il tavolo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato deciso di sospendere la mobilitazione di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare dei servizi intercity. Il tavolo è stato presieduto dal viceministro Edoardo Rixi. Il MIT ha ascoltato e raccolto le richieste dei sindacati dei ferrovieri tutelando una giornata di lavoro per milioni di lavoratori e pendolari, ha detto. La sospensione dello sciopero dell'11 giugno dimostra che il confronto serio e concreto porta risultati, afferma. Ma se da una parte i sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero, dall'altro i lavoratori delle imprese ferroviarie aderenti a CUB Trasporti e SGB confermano che sciopereranno in ogni caso. L'ARAN e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per rinnovare il contratto delle funzioni centrali, un comparto che riguarda quasi 200.000 lavoratori per il triennio 2025-27. L'aumento contrattuale medio a regime di 160 euro e va dai 126,60 per gli operatori e 221 euro mensili per le elevate professionalità. Il sindacato sottolinea che è stato introdotto un meccanismo di verifica per prevenire aumenti inflattivi non previsti a tutela dei salari e dopo 30 anni è stato inserito il diritto alle ferie uguali per i neoassunti e colleghi con maggiore anzianità. È tutto, alla prossima edizione.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Una sera dalla redazione, un'indagine per corruzione piomba sulla maxiopera del ponte sullo stretto di Messina. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Tommaso Mielex, presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno, già nel CDA della società Stretto di Messina S.p.A. ed ex commissario della Lega in Calabria. Per i PM, i tre accusati di corruzione e di rivelazione di segreto si sarebbero adoperati per ottenere un parere favorevole al progetto da parte della Corte dei Conti, che invece bocciò la delibera CIPES nell'ottobre del 2025. La società dello stretto si dice estranea ai fatti. Movimento 5 Stelle, PD, Alleanza Verdi e Sinistra chiedono lo stop dei lavori. Continuano i raid israeliani nel sud del Libano malgrado gli avvertimenti lanciati dall'Iran. Almeno 8 persone sono rimaste uccise in un attacco a tiro. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut sono complessivamente 29 le vittime nelle ultime 24 ore. Trump si dice comunque ottimista su un accordo con Teheran entro 2-3 giorni. Ursula von der Leyen annuncia nuove misure contro Mosca nel mirino energia, finanza e settore ittico, oltre al divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. La nostra costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando, dice la presidente della Commissione Europea. Ecco allora il 21esimo pacchetto di sanzioni. L'Unione Europea introdurrà anche una sospensione temporanea del tetto massimo sul prezzo del petrolio russo fino a gennaio 2027 per consentire ai mercati di stabilizzarsi, mantenendo al contempo la pressione sulle entrate russe. Lo sciopero dei treni è sospeso, almeno quello indetto dai sindacati confederali. Dopo il tavolo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato deciso di sospendere la mobilitazione di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare dei servizi intercity. Il tavolo è stato presieduto dal viceministro Edoardo Rixi. Il MIT ha ascoltato e raccolto le richieste dei sindacati dei ferrovieri, tutelando una giornata di lavoro per milioni di lavoratori e pendolari, ha detto. La sospensione dello sciopero dell'11 giugno dimostra che il confronto serio e concreto porta risultati, afferma. Ma se da una parte i sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero, dall'altro i lavoratori delle imprese ferroviarie aderenti a CUB Trasporti e SGB confermano che sciopereranno in ogni caso. L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. Parmitano, dell'Agenzia Spaziale Europea, farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, progettata per sperimentare l'attracco della navetta Orion con il lander lunare. Parmitano sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Sono onorato, l'Italia è la mia rampa di lancio, ha detto l'astronauta commosso. È tutto, alla prossima edizione.

per due che come te e me da tempo non si cercano, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Una cricca di cui avrebbe fatto parte anche l'ex numero 2 della Corte dei Conti ha cercato di pilotare il maxi progetto del ponte sullo stretto e il perno su cui si basa l'indagine della Procura di Roma in cui si procede per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione dello ponte sullo stretto di Messina. Cricca, come definiscono gli inquirenti, la cui figura chiave sarebbe l'ex presidente aggiunto della Corte Tommaso Miele in pensione da febbraio scorso. Il procedimento riguarda presunti tentativi di condizionare l'esame di legittimità dei giudici contabili sull'approvazione del progetto definitivo dell'opera. La politica, solidarietà a Matteo Salvini per il grave episodio avvenuto oggi all'Università La Sapienza. Bruciare il volto di chi la pensa diversamente non è protesta, è odio ideologico, un gesto intollerante che nulla a che vedere con il confronto democratico. Continueremo a portare avanti il nostro lavoro con determinazione e senza sconti, nonostante il clima di odio che qualcuno cerca di alimentare. Questo quanto scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Rischio disagi giovedì per chi viaggia in treno con le sigle sindacali che prendono binari diversi, mentre i sindacati confederali hanno sospeso il loro sciopero di 8 ore nelle ferrovie dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti. Quelli di base invece vanno avanti nella protesta con uno stop di 23 ore dalle 3 del mattino di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12. Lo sciopero è a sostegno della piattaforma per un contratto collettivo nazionale che tuteli adeguatamente diritti, sicurezza, salute e salario e contro il buco nero delle gare, affermano Cub Trasporti SGB. Non vi è alcun confronto in corso con il Ministero della Giustizia sulla responsabilità civile o disciplinare dei magistrati. C'è stato un incontro tra il Ministro della Giustizia e l'ANM nelle scorse settimane dove è stato chiesto l'intervento rapido e immediato sulle priorità della giustizia, non certo sulla responsabilità civile o disciplinare, le cui regole garantiscono un efficace e giusto punto di equilibrio. Questo spetta alla politica a trovare se lo ritiene soluzioni più soddisfacenti. Questo è quanto dice il segretario dell'ANM Rocco Maruotti, che aggiunge: daremo in ogni caso il nostro contributo tecnico ove richiesto. Lo sport, col tennis, Jannik Sinner sta bene, torna ad allenarsi. Gli esami ai quali si è sottoposto il tennista azzurro all'ospedale San Raffaele non hanno evidenziato patologie. Il numero uno al mondo sta bene, inizierà ad allenarsi a Monte Carlo in vista del ritorno in campo a Wimbledon in programma dal 29 giugno. Dunque gli esami non hanno evidenziato patologie e tutti gli indicatori di Jannik Sinner sono eccellenti, fanno sapere dal San Raffaele. È tutto, alla prossima edizione.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

È mezzanotte e due minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

come due che hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: l'una in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Music Box.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la